0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
3: Cosa fanno davvero là dentro?
4: Siamo solo appassionati di cinema.
5: Non può essere solo un film club.
6: Lei ha un ragazzo.
7: Wow!
8: Vediamo 3 volte lo stesso film.
6: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
8: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
4: Devo andare.
9: Qualcosa che non va, tesoro.
8: Forse dovremmo parlarne.
10: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
13: Questo è un podcast original a Rai Play Sound.
12: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
13: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Sono sotto sorveglianza i quattro residenti in Italia. Erano sullo stesso volo con una delle vittime del focolaio di Antivirus. È scattata per loro la quarantena fiduciaria. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. In mattinata a Tenerife è atteso l'attracco della nave Ondius con circa 140 passeggeri. Autobus militari sono pronti a trasferirli verso voli già pronti a partire. Si tratta di un'operazione che coinvolge 23 paesi. Allo sbarco sarà presente il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rassicura: il rischio di contagio per l'Europa è basso.
3: Il conflitto russo-ucraino. Da Mosca alla cerimonia ricordo della vittoria contro i nazisti, Putin apre una tregua con Kiev annunciando che la guerra è vicina alla conclusione. Poi parla anche di un possibile dialogo con l'Unione Europea e propone l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Sulla crisi in Medio Oriente Putin si mostra ottimista: nessuno ha interesse a proseguire il conflitto, un'intesa conclusa può essere raggiunta.
2: La guerra in Iran, sempre in stallo la diplomazia, si attende ancora la risposta di Teheran alla proposta di accordo degli Stati Uniti e il presidente Trump torna ad attaccare l'Italia.
4: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, mentre io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese, dice il capo della Casa Bianca al Corriere della Sera. Il riferimento è al mancato appoggio alla guerra contro l'Iran e al diniego della base di Sigonella. Trump conferma di considerare la possibilità di spostare le truppe statunitensi dall'Italia. Il tycoon dice di aspettarsi in tempi brevi una risposta di Teheran sull'ultima proposta di accordo presentata da Washington, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi esprime dubbi sulla reale volontà degli Stati Uniti di perseguire la via diplomatica. Ieri a Miami il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato il premier

0: del Qatar Athani, che sta svolgendo un ruolo di mediazione primario. Intanto l'Iran per la prima volta ha dato conto delle condizioni di Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema. Ha riportato lesioni al ginocchio e alla schiena nei bombardamenti di fine febbraio, in cui è stato ucciso il padre, ma gode di buona salute. Cecilia Rinaldini, GR3.
1: Caro carburanti, arriva il via libera al decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise fino al 22 maggio. Le nuove coperture arriveranno dall'extra gettito IVA, che permetterà di attivare il meccanismo delle accise mobili. In totale si arriva così alle 3 settimane che la stessa premier Giorgia Meloni ha annunciato in conferenza stampa dopo l'ultimo consiglio dei ministri.
2: L'Italia sorpasserà la Grecia. Nel 2026 avrà il debito più alto dell'Unione Europea. Le stime dei governi e del Fondo Monetario Internazionale convergono nel prevedere un passaggio quasi storico tra i due paesi. A fine 2026, allora appunto, il rapporto debito-PIL dell'Italia toccherà quota 138,4% contro il 136,9% della Grecia.
1: Il delitto di Garlasco. Nell'informativa dei carabinieri di Milano, che hanno indagato su delega della procura di Pavia, la svolta sarebbe custodita nelle intercettazioni raccolte 10 anni fa nell'ambito di quella prima inchiesta archiviata in tutta fretta. In un'intercettazione del 2017, Andrea Sempio e i genitori parlano di telefonate che l'allora 19enne avrebbe fatto di notte a casa Poggi nello stesso anno del delitto. Nei guai anche il carabiniere che nella prima indagine non verbalizzò il malore di Andrea Sempio nel corso di un interrogatorio.
2: È sempre drammatico il bilancio delle morti sul lavoro. In Veneto, in un incidente stradale, ieri hanno perso la vita 3 braccianti. Altre vittime in Calabria.
3: Erano in Italia per lavorare. In 9 viaggiavano sul minivan, tutti marocchini. Stavano andando a raccogliere il radicchio in una delle aziende agricole della zona di Chioggia. Ieri mattina presto il mezzo, per motivi ancora non chiari, ha sfondato il muretto al lato della strada ed è finito in un canale. Per il conducente e 2 braccianti che erano a bordo non c'è stato nulla da fare. E non è stato l'unico incidente mortale sul lavoro. Sul lungomare di Paola, nel Cosentino, ha perso la vita un operaio 23enne senegalese che è rimasto schiacciato da una colonna di cemento all'interno di uno stabilimento balneare. La giovane vittima era ospite di una struttura di accoglienza per migranti e non avrebbe avuto un contratto regolare. In Calabria ci sono stati 3 morti sul lavoro in 3 giorni. Fausto Bertuccioli, GR3.
1: E oggi a Genova la 97esima adunata degli alpini. Le penne nere sfilano nel centro della città, dall'alzabandiera in piazza dei Ferrari al lancio dei paracadutisti in Corso Italia, ai momenti salienti della manifestazione. Via social è arrivato anche il saluto della premier Giorgia Meloni. Gli alpini sono un orgoglio italiano, un corpo che rappresenta coraggio, sacrificio, spirito di servizio e amore per la patria.
2: Con le notizie noi ci fermiamo qui. Adesso le previsioni del tempo, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8:45.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Oggi, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il Mare di Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: RAI, Radio 3. Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
7: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio del Mondo. Oggi con me c'è Sonia Kurzel in regia, come ogni domenica la nostra rassegna è dedicata principalmente, o comunque a un occhio di riguardo per settimanali e riviste della stampa estera. E però, non possiamo adesso che iniziare con una davvero presa diretta, la presa diretta che riguarda l'arrivo al puerto di Granadilla a Tenerife della nave focolaio dell'antivirus, la Ondius. Stiamo seguendo proprio con il quotidiano di Tenerife El Día questo avvicinamento della nave che probabilmente attraccherà in rada mentre stiamo parlando durante questa rassegna della stampa estera, ma proveremo a darvi la notizia in diretta. C'è molta attenzione a Tenerife, c'è anche molta attenzione politica, questo lo vediamo anche confrontando il titolo della testata locale El Día con quello del quotidiano nazionale El País. Sono titoli appunto simili. El País: la nave da crociera Ondius getterà l'ancora a Tenerife questa mattina in seguito allo scontro istituzionale tra il governo centrale e quello delle Canarie. Il titolo di El Día: le isole Canarie vietano l'ancoraggio della Ondius e lo Stato ne garantisce il rispetto e lo impone. È uno scontro che si era profilato già nelle ultime giornate tra il governo appunto nazionale di Pedro Sanchez e quello delle Canarie, guidato peraltro da un leader popolare, un leader conservatore, Clavillo, che si era inizialmente rifiutato di far sbarcare i passeggeri della Ondius a Tenerife e quindi di eseguire quello che era stato la richiesta fatta da Pedro Sanchez, che a sua volta aveva accolto una domanda arrivata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di permettere questo sbarco, perché Tenerife era considerato il porto più sicuro per la Ondius, la nave appunto focolaio che ormai da settimane insomma si muoveva in cerca di un punto di attracco dopo i passaggi a Sant'Elena e a Capoverde. Pedro Sanchez, va detto, va sottolineato, aveva fatto quello che doveva fare in quanto la Spagna è paese membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, organizzazione dalla quale sono uscite, lo ricordo, negli ultimi mesi, prima gli Stati Uniti e poi l'Argentina di Milei. Allora, che cosa è successo? Prendiamo la cronaca proprio da El País, che ci racconta di questo rifiuto dell'ultimo minuto del presidente delle Isole Canarie Fernando Clavijo di autorizzare l'ancoraggio. Poco prima, come ricordavo, Clavijo aveva trovato un accordo con il ministro della Salute e aveva sottolineato c'è stato un contrasto che riguardava la modalità della gestione, non la scelta in sé. Dopodiché Clavijo ha sostenuto di non poter garantire il trasferimento di tutti i passeggeri, chiedo scusa, entro domenica, anche con voli provenienti da altri paesi se necessario, visto i ritardi dei voli dai Paesi Bassi e dall'Australia, e pertanto per questo motivo, per il rischio di avere in terra nelle Canarie persone che erano entrate in contatto con malati di antivirus, si è rifiutato di autorizzare l'ancoraggio, un ancoraggio che è stato poi imposto dal governo e cui, di cui si aspettano adesso si aspetta la conferma e gli sviluppi. E quello che inizierà sarà, e qui passiamo dalle testate locali alla BBC, perché ecco, va sottolineato, grandi emittenti come la BBC e la CNN oggi aprono su questa notizia, sull'arrivo della Ondius, e raccontano appunto una operazione complessa per impedire la diffusione del raro ceppo andino di questo virus, una operazione definita dal Ministero della Salute spagnola senza precedenti, alla presenza del numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha mandato anche un messaggio ai cittadini di Tenerife molto preoccupati per lo sbarco della Ondius, ringraziandoli da un lato per l'accoglienza e spiegando anche quella che ci troviamo davanti avanti, è una minaccia molto diversa da quella del Covid. Non è una ripetizione del Covid, non c'è alle viste una nuova pandemia. In ogni caso andiamo innanzitutto alla logistica. L'operazione coinvolge 23 paesi, è stata pianificata meticolosamente per garantire la massima sicurezza, appunto per rispondere alle preoccupazioni della popolazione locale. Come scrive la BBC, riteniamo che l'allarmismo, disinformazione e confusione siano contrari ai principi fondamentali della tutela della salute pubblica. Questa invece è una dichiarazione del ministro della salute spagnola. Una volta che la Ondius era stata posizionata correttamente intorno alle 7 di domenica, e quindi più o meno tra 3 minuti, stando ai piani, le squadre mediche saliranno a bordo per controllare tutti e verificare l'eventuale presenza del virus. Gli ultimi rapporti indicano che nessun altro presenta sintomi. Le persone verranno quindi divise in gruppi in base alla nazionalità e trasportate sulla costa con piccole imbarcazioni. A quel punto aerei charter dovrebbero essere già sulla pista dell'aeroporto locale, pronti ai diversi rimpatri. Ecco, queste sono le notizie che ci arrivano da Tenerife. Chiaramente ci sono anche molti racconti sullo stato d'animo della popolazione. Ad esempio il quotidiano francese Libération oggi ha in apertura questo titolo: non potete immaginare la nostra situazione, le Canarie. Sono le testimonianze che arrivano appunto da Tenerife, e sottolinea Libération: la nave focolaio Ondius risuscita i fantasmi del Covid, i fantasmi che appunto il numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo messaggio ai residenti dell'isola, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha provato a spazzare via. Continueremo a seguire le vicende della Ondius e anche a rispondere alle preoccupazioni che abbiamo un po' tutti per questo focolaio di Astavirus qui, anche qui a Radio 3, e già oggi alle 5.30 con la puntata odierna del nuovo programma 30 minuti. A questo punto però noi lasciamo Tenerife, ci muoviamo in direzione del Medio Oriente, innanzitutto del Libano, dove la guerra continua a divampare malgrado il cessate il fuoco tra i governi di Israele e Libano firmato il 16 aprile con la mediazione degli Stati Uniti, malgrado l'annuncio di nuovi.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten
2: mit Miriam Thomasson. In Ulten ist in der Nacht eine Frau bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Russland sieht ein Ende des Krieges in der Ukraine nahen. Das Wetter, viele Wolken, am Nachmittag etwas Regen bei 17 bis 22 Grad. In Ulten hat sich in der vergangenen Nacht ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Bei St. Moritz oberhalb von Kuppelwies kam ein Auto kurz vor 3 Uhr von der Straße ab und stürzte in den Abgrund. Eine junge Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Im Einsatz standen der Notarztwagen, die Notfallseelsorge, die Feuerwehr, die Bergrettung, die Karabiniere und die Staatsanwaltschaft. Die Ausschreibung der Konzession für den öffentlichen Nahverkehr auf Schiene in Südtirol verzögert sich weiter. Im vergangenen Jahr stoppten die Gerichte den 1,5 Milliarden Euro umfassenden Wettbewerb wegen formaler und wettbewerbsrechtlicher Mängel. Ein neuer Ausschreibungstermin ist nicht in Sicht. Daher hat die Landesregierung die Dienste der Betreiber Saat und Trenitalia provisorisch bis mindestens Ende 2027 verlängert. In den vergangenen 11 Jahren hat die Sensibilisierungskampagne Mutternacht versucht, auf wichtige Tabuthemen rund um das Muttersein hinzuweisen. In diesem Jahr will die Initiative keine neuen Themen bearbeiten, sondern unter dem Motto ungesagt eine Zwischenbilanz ziehen, sagte die Mitorganisatorin vom Haus der Familie am Ritten, Sigrid Zwerger. Mutternacht ist ein Netzwerk aus mehr als 30 Organisationen und Verbänden, das rund um den Muttertag die Schattenseiten von Mutterschaft thematisiert, den gesellschaftlichen Dialog stärkt und Verbesserungen für Mütter und Familien einfordert. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine neigt sich, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge, dem Ende zu. Putin brachte den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder als möglichen Vermittler ins Gespräch. Schröder könnte Gespräche zwischen Russland und der Europäischen Union anstoßen, sagte Putin vor Reportern in Moskau. Peter Modzsor ist neuer ungarischer Regierungschef. Die Abgeordneten des neuen Parlaments in Budapest wählten den proeuropäischen Konservativen zum Ministerpräsidenten. Modzsor folgt auf den langjährigen Regierungschef Viktor Orban. In seiner ersten Rede als Ministerpräsident versprach Modzsor, dass er nicht herrschen, sondern dienen wolle, solange es der Nation von Nutzen sei. Im Masters 1000-Turnier von Rom hat Jannik Sinner den Steirer Sebastian Ofner geschlagen. Nach einer Stunde und 41 Minuten stand Sinner mit 6:3 und 6:4 als Sieger der Partie am Foro Italico fest. Für Sinner war es der 29. Matchsieg auf Masters-Level in Folge. In der dritten Runde trifft Sinner am Montag auf den Australier Alexei Popperin. Das Wetter. Von Süden her ziehen dichtere Wolken auf und die Sonne scheint bei 17 bis 22 Grad nur mehr zwischendurch. Am Nachmittag kann es stellenweise leicht regnen. Morgen Montag geht es wechselhaft weiter. Es gibt viele Wolken, nur etwas Sonne zwischendurch und im Tagesverlauf muss man mit einigen Regenschauern rechnen. Von Dreisüdtirol hörten Sie Nachrichten. Redaktion Peter Malforteiner.
1: Dreisüdtirol. Sonntagsmusik.

0: Hier ist Südtirol, gleich ist es 12.30 Uhr. Es geht nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache nehmen wir um 13 Uhr wieder auf.
1: Rai Ladinia. Notiziar.
2: Un buon domenica dalla redazione ladina della Rai di Busan, kis i titoli del notiziario d'anche domenica di es de me. In che è il momento centrale della grana bineda di Alpins, rueda sia 97esima edizione, con la defileda della delegazione, ruedas ince dal Dalunch, ince la valedas ladines le se rappresentedes. L'Alpenverein Südtirol in Kurt AVS ha tenuto a Kaltern sia 121esima radunanza generella. In lungia al bilancio dell'attività deslince venu trattate tematiche attuales desche il turismo de massa oramai fora de mesura te val post. Sull'isola de Tenerife è venu portate mezzi passeggeras della barca da Crusades o la che de più persone san fetta col hantavirus. La polizia visea che le venu su una maniera neva de trapoler noeles concretes les rua della provincia de Trent. Girolite da possula in desfides che ha la persones che d'ora la cariga a Rodes. Tost gira in forza regoles neves per scooter electrics, mesures per una maur sicurezza sulla stredes della teglia. Nazzangia desmentieda tal vinter telatelia l'endò in caso de mala sanità. La coppa del caffè d'Anchila ven servita da Conrad Senoner che ne resona de reclames, Kisler i titoli e venion alla neves. In che donca le la di della grana bineda di Alpinsa a Genoa con la defileda della delegazione de tutto il mondo e rueda a sia 97esima edizione. In ce la valedes ladine se rappresentedes con de più groppes dal Südtirol passa 500 alpins con compagnadores adun com rappresentanzas del Consei Provinciel e amministradores e per sapere che si è 1.030 arzonte la città di Genoa ante ricence il presidente Maurizio Fugatti de più ambolc contedante l'ambolt de Trent Franco Ianeselli. Per farsa noi mencia la senadora Elena Testor e il consigliere provinciale Luca Guglielmi che audion in court.
3: Esser qui a Genova in che te dis della donata vuol dire sporso e vicinanza a un'associazione che si spende per nostra gente. Si spende in momenti delle grandi emergenze, si spende il quotidiano che anche ci porta aiuto alle persone che hanno bisogno. Donca, istituzioni e associazioni con l'urere insieme per il bene della comunità.
4: Esser a Genova la donata non vuol dire demo celebrare un'associazione denolze che stecchera dei alpini, ma celebrare l'impegno che ogni anno metta in d'ora per didere te vigni momento nostra realtà. Porter ence questa maia, che è la delana Auta Val de Fassa, vuol dire porter dant un impegno, volesse dire costante per nes paeses. La Val de Fassa la so sempre spenu trop per porter didamente e che è il momento sì di festa, ma di celebrazione appunto dell'impegno che il Vainant vigni di Ducien.
2: L'egrezza per la delegazione di Alpins dell'Autafassa videda da Cristian D'Antone.
5: Gli Alpins sono chiamati per portare il un valore dell'unanza de sulle età a riparare il volontadif e su quel che gli Alpins per la comunanza.
2: L'ambolta de Genoa, Silvia Salis ha data set caloros già angerna la delegazione della regione. In Audà angerna ince il gran cappello alpin de Len fatto dall'artista Cembran Egidio Pedri. Le ha affassa per aver studiato la scuola d'arte de Pozza. Musica, allegrezza, spirit sociale al Jäger, le ha al volontariat, teduta sia espressions. Io venui fora te questa grana bineda, l'anche ven la gran radunanza di Alpins la veniera metuda a Sir a Brescia. E l'Alpenverein Südtirol ha tenuto a Kaltern sia 121esima radunanza generella. In longia al bilancio dell'attività deslince venu trattate tematiche satuelles desche il turismo de massa, oramai fora de mesura, te val post.
6: In Cajarn conta l'Alpenverein Südtirol, la VS, da Ruvesseu a 83.000 iscritte. Belle macas numero mostra l'importanza della LIA. In conta tematiche attuali, se il nivel se fora in Irtla, in un generale a Caltern, che la LIA non è contraria al turismo, muona d'ora in sviluppo san, tant'altro proprio in cette svalades ladines. E il giungo in cascunt Werner Frenes, responsabile della sezione ladina della VS, interviste in Irda Antonio Signorini.
7: Schon gesagt, der Tourismus ist ein Thema, das wir in der Brüste haben. Wir sind ein Kulturismus, und wir haben die meisten Dinge nicht Probleme. Es sind die singolen Posten, die in Massa sind. Massa ist ein bisschen Problem. Massa ist ein Problem für Jant, Rodas, Chungs, und Massa ist in Massa.
6: In Gè por ci carverda la collaborazione tra AFAUS e CAIT, le svalades ladinas e son contanci.
7: Ma si proprio dico tramite due unions, ne approfittai dell'altra e arrivava dal buon e in aperto della provincia conosce un focale di Israele 3 più 2 inch, che è l'Aura 3 più 2 l'AFAUS e CAIT.
6: L'an passé a la FOS ressane duis de suis unes utis da mund. In hier il nuel se fora l'importanza del sostegno della provincia in ce pur calas del CAI.
7: Das war la dine sungs schali i rifugi CAI, mo in schife espert a sta finanziamento della provincia che vai la refora di un cula FOS e il CAI che ci fa chi contribuisce della provincia di prossimi anni era all'investit 3 de plus.
6: Adit Werner Frenes, il presidente del Südtirol Arno Kompacher, informatut la riunione in Irna aumant finanziar pour la risanamante Südtirs e la dodel andamant di coach de costruzione.
2: E sull'isola de Tenerife vengono portate mezzi passageras della barca da Crusaders o la che de più persone san fetta con l'antivirus.
6: La barca da Crusaders Hondius, in cui la più passagieri sono infetti con il hantavirus, è arrivata dall'isola di Tenerife e le Canarie. Con misure di sicurezza rigorose, a due dottori e infermieri, è andato a portare i passagieri sull'isola per i trasporti spagnanti con giorni speciali di stagio della Caivagna, e la caldezza per produrre visite in isolamento. Sono il bastimante e il chiamò 140 persone di 23 nazionalità. La barca è piada ia al primo d'ori da Sud America con destinazione Capo Verde. Cindis de do ai primi passaggeri sviluppe i sintomi del virus. Tra le persone sono morte e la do d'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità il sain 8 persone ammalate sulla barca. Procise il conferma una infezione con il hantavirus. L'Italia va in attualmente isole 4 persone che hanno in contatto con una morta donna infezione con il virus.
2: E la polizia visea che le venne su una maniera neva di trappoler Noeles le srua dalla provincia di Trent.
8: La subordinaria ven commettuta da persone scovate ai supermercati a Petlé. Ares se mosciuta d'antre la clientela e da mana do aiuto per de pici mitun samaris, na maniera por abine vittimes con le ramping sentimental. Per ie ven el do de pici sommes, mo cancal ven metuie le post mobil por la cepaie ven el de ete na somma cotan più grana. La polizia baia de casi concreti tal raiun les giudicari e tal Trentin. Aradis candes avise les persone scaleco sprigo de nitra polis. Te supermarché ha giunto l'attenzione con noi per ci con o compri. Te un momento di distrazione al saurida tomete te una sbordinaria. Metode di sbordinaria vengono spogonate applicate sin c'è troppo perché la vis de ester de sfidanci. Persone seriose ne vanniete supermarché a rode d'antargente per petle mu a postazioni fisse e ufficiali concordate con la direzione commerciale a Shangobelo fa de bun ad altre persone. Andè sin c'è ragnora controlli le display dal post d'anco de iella carta banca bancomat o de etile pimpal bancomat. Agne des inceniela se o dei kertes bancomat. Se le somme se piceres na dorung niele codes de payamont, na somma desco de 10 euro pogni tutta de mezz con metter l'apparat pos por mezza la kerta bancomat, magari incete na situazione cagne sanadagnanca.
2: La cariga a Rodes è un pedimento nia de mosso un streda, ma in ce accesa per i facce de vignidì. Ha un volu veder colunes che le se la maor en de sfides per una persona che sulla cariga a Rodes e quel che d'ora chi che se codes persones manco fortunedes.
9: Il nia de fin nia sauria viver son stuola a Rodes. Vans ad rolla aiuts da altra persons. La persons can handicap, bilde can clasir na schudes, so stanta modeplu. Adion Ruben Bernardi durch die Jai.
10: Ich bin davor, questa situazione ne sono meggit, sono in Stuola Rodas e che comporta che de bujan, de chi che mi aiuta, a di ancora i si dedica de notte, sono poi roac da 5 anni, 6 anni e lui ha un gran calo di forze e che rende tutto un po' più riemo e sono già più drabbondi di muovere i braccia e che mi sa bella un po' piace che mi avesse drabbondi di e perché la droizia che 24 ore su 24 e 300 sanci in diesel an.
9: Laure per e con una persona da handicap e velgt schali da speziell, l'essa droa cuor.
10: Cabinetza che è disponibile a me giudete anche la cosa più saurita anche a maia che l'inien l'aur da union. L'inien l'aur che si domanda d'antal dut cuor già che ne fuori anche un certo contatto con fisic con la persona che vang giudeda e che fu anche suans da sanaria binezza che mi curiva tutto il tempo che n'adroa già che n'adroa so banca che dia una malattia poi smei una vacanza la malattia non va in vacanza perché anche le feste anche il Natale, la Pasqua poi lo adorvoizza che e fu poi una mopluria. A Binesa sono in una situazione da San Furtaneda che è chi che mi aiuta a fare tempo plan. Il è una seconda persona che aiuta ora, ma è una persona che è proprio fuori con me e che posso lasciare su, che posso avere che sa come aiuta. E che davvero l'ho provato, dice anche una persona che se ne approfitta anche della mia situazione di debolezza, già che mi succede. Che il rente può tutto ma più rire che anche il sud-dove.
9: Certe cittadine e certe cittadine si temono, ha problemi se ti permette alla persona con handicap.
10: Che c'è di fin vera, io non mi mesi con tu, e forse la dovesse di me lasciare o dai coxon, e anche forse aperta la vita di lui, un po' e o tu che lì è fuori una certa difficoltà, ma lui un mezzo. Union de nausi autramantri, union assi perz daibles i sterches i prkal il mietz mstek anke jant ja spontan vang premet zanza difficultéis i suffit anke me piet a jak kal fos uns na distanza kerendoa ksta distanza mo maja.
9: Viver di per di judang n'autra persona vuol di l'fe compassion. Doris Fontana.
11: Io sono Trajanica, sono Claude Ruben e mi sa ganz bel. Ruben è per me un esempio di vita, già che la troppo fastidio e non nia e perché è per me ganz un esempio di ginante anche per me vita. A me mi dà forza e sono ganz contenta di poter aiutare Ruben.
9: La società ha fatto varsinante in Cascont, ma lì pur un po' mo scialli da fe.
10: C'è che mangia molto più che l'integrazione del mondo del lavoro. Adi ancora è un scelto più sensibile del tutto mezzo la barriera architettonica. Adi ancora ruvo un più sauri per mezzo a frabicaccia, alla struttura pubblica. Ma il mondo del lavoro che è ben mo, una si bella di un tabù per chi ha un handicap.
9: Adit Ruben Bernardi, durch die Jai.
2: Tostes iran forza regoles neves per scooter elettrics.
12: Ange vega da anda duttles cittes i pici scooters elettrics un mezzo de trasport bu marce da gidan posta later zonza fa dies. Da una fasa d'anarchia de a calmanciang regolamont por na machinea el nules prumes regoles più restrittives sen veneres cemugna de più restrittives i les forces de polizia locala sa genia da edemesca a controi ad aldert. L'elm de protezion ven doblianza por duc niema por chi soti deja dottagni. I scooters messa veina targa da fa domanda è l'online pall'ufficio della motorizzazione. La targa è in adesiv. Da mezzo mi segnante mi saranno avei ince in assicurazione per danza terzi, a cose e ince a tiers. Mo sangabelo in assicurazione di questa sorta può l'estere che il tlecchi modifiche la polizia cangabelo. Le probleme che trecce scooters e manipulis, all'ebelo nuova bene scooters corrua a 60 o 70 all'ora, su strada poi in regime a 20 all'ora, terra un pedonale a 6 all'ora. A Balzang è dal 2025 fa stat en dut mille chau multes a scooters e a rodas por infracciuns de svalies, desh cosi contra l'essens unic adoranza dal faunin der tankan arven o ince gizonza elm. Por le control de la velocite ang le medema problem co por gli auti, ang ales regoles, modea cares ven controlades pug por complicaciuns burocratiques illegales veneres respetades der pug.
2: Nazangia desmentieda talventer te la teglia le in don caso de mal sanità.
12: T'ospedal van por se ste miu, por vari, nie por se ste piecte do. Na era quo sala se opere a Napoli, a de do de gran mes, do set mens de problems, come de gines contra n'infezion con e joania, jan fat na radiografia. Le resultat, properazion jel nu la scena zangia de metal tla punza. Succedu elt in a clinica privata. La portografia, le resultat, properazion jel nu la scena zangia de metal tla punza. Succedu elt in a clinica privata. La persona qua fat la radiografia am prima informele dottur qua fat l'operazion,

Če se apa mu da in kont gl reklam di ultimi ani, ne je nje rije dan de vine. Lje la inovacijons teknologikas de komunikacijon trez internet. Savanka son l mond tjel 5 miliards de fonings i 4 miliards de kompjuter i kem pok un kashta situacijon de na forma digitela arjonger miliards de personas jel da kapik kash ven anče nutza dal marcha. Anche il campo del turismo vede i risultati della comunicazione digitale. Savonca, se un gran concern si aiuta con una fotografia poltrata in un luogo particolare per reclamizzare i prodotti, o se un post un po' particolare per reclamizzare con i fonings da persone conosciute, influencer, qualche vantla mai, pone davanti al riage un hotspot, parola inglese che vengono adorata per nominare post

Muss er, a uni maniera, a va jo do. Und kurz, ihr kiesi luasch, ula quala massa di turist. Schon da it te Google la domanda an kont der Tschunika jei posch plunter sanch la Dolomites, ich kasch feji turist gewandt lo dan aus, ponaliergem. Trepiz de Lavaredo, Lec de Braies, Monsauch, Sacerda, Marmoleda. A kasha maniera il saurida capic kis luasch vang visitei da milles e milles de persons da long capro. Per esempio, te gredai na la Farmedes, Kraps und la Monte Sacerda, je devantei da 2-3 anni in ca un hotspot. Il van per cala da l'erc na gran compaida de turists, nant al dut dai paeses asiatics per pudei les fotografieren. Il chuli pacage, to je la stat an Schiller ke Marques conosciutus a livel mondial a presentasse prodotsch. Lasciamo dai d'antre l'autre la fotografia della Farmedes. I cajat la capra les fe conoscer a tanca tutto il mondo. La va pona in ant. I turisti potrei aggiungere una strambaria da fotografias e les manda a se compagnes e conoscenci. A questa maniera, davanti a cajmon in ieda un grandissimo reclam. I dutsch caica alla possibilità finanziella ven a ti chale, ma dant al dut a fotografe kischkraps. Jeder dicke Kischtourist, der so wanns me per unopportunist noch der Valeda. A Jacke Bonner muss sie per Fournier de Vieres del Proximo travert, per fes sie fotografiers. A casta maniera, der Wanta te Kischluschel Trafik, il Parkage, un gran Problem. I to lassi so trisse che la Minonga ke Manifestations Sportives fisch un gran Reklam, i fisch unier da Lerk na gran Compaida des Nervos. Nel tornia in considerazione che la tecnologia digitale è stata quella che ha dantal dut mudata san la maniera de fe marketing.

Regione de kokes a modala maniera de fer reclam. Me toma ite koka la fova plu d'ajut, canca un lova gi cun imandri al mer e la giva de criora un hotel. I lo posavum tis cria l'ufiz pel turismo del luog u lake un fova interessai a gi al mer. Au zang ora tant dis cun lova ste, tante majons cun adovova i scen un lova me il guste o anche la maranda e la china. L'uffizio per il turismo, da giova in ant la domanda a chi che fitova via, il ene durova pania giut che l'univa rispondu a chi che ove da manda al bjarg. Tra l'altra che in Giappova, univa spiegala maggionsca e ove da pite, quel che in Giappova da maia e samban il priage. A quel che ove da manda la piteda per l'albjarg al mer, tuniva a questa maniera da l'erc una bella compaida de lettres de risposta. Zangivela, dass es ein Theodum, con tutta la famiglia, de liegere la respostes con apitetes e de topornan na decision. A quel hotel o pension con ova crisora, ti univel pona scrit o kika ova un telefon til fajova al savei a us de avei acceta l'apiteta. Zangive la mode mandel la cont che univa da manda il albiarc per la ferries fova a pusta. Samban sperovun da avei crisor al drapost u lak un iva tratai ban. Al di dan quei, il ad affin altra mantr. Il clec avei in computer, in poda i avisa u lak il hotel, coque c'è la ora la majons, i tan da lonj ca i el mer. Su anz, vai giung bel riaj an c'è il priaj, i c'è li mo l'erc per idis ca na crisora. Xeno an medre demande na e-mail, demandan la informazions con vol savei, il ne dura per il solito aggiunto in giappa la risposta samban for tres e-mail. Due nia tra la scede sotri secca appustan tres internet vala un po' de matraverda. Dice che già giacca agli unce staccagi u l'acqua fova unia appustan al bjerg e cancan ruvora dall'erg ponamo sovun constate che fova unic in gianei. L'albjerg appustan ne esistava nia. Nur samban nia fetema, man muss es havei ke dan tritiel vor personas ke se usa di mesum digitei per engiane la personas. Scutun sum po da musica i pona audireis l'ultima perte de caste informazions en cont de kockel fer reclam se amuda ti ultimi anni.

Na cosa che ne fava più da giornia, e che io mesum fea l'idancuai, io descriete ti funings la valutazione de coque servis che io ne pita, io stat. La informazione si è buona a disposizione de duccei che uel savei, che cai che je bel stacht cal hotel o staria, je stacht contanch o no. Dit con d'altra paroles, che un je staten saul, buona postel al daldosch criete telefoning o tel computer coquel giudicea il servis che ti uni pita. Cresta jena valutazione che giuda a chi che uel se nuzze del medemo servis, a to la decisione che gi ilo o no. Samman che la valutazione sia una cosa personella, in ja foril sauri, ad è un giudiz che possa valai per duc. Saura pro jel mo daudai, che la valutazione je sincera. Coca ungu du reclamse informazions d'uni sort in Japons bonamantach de massa, i povestre just perkel se stenton suvans a tona decision. Mongiade, lie passei tamps ulak kaike fitoa via, i markadansch fajovas reclam schrijan letras via i ka, i chevel un de kala persons udasa kok dutz amuda bona fossa simaruaya ora de mesura granda. Ma anche de kash vieres mudera la moda san, ki ke vivra udera. In Chile, sans rouer la fin de la transmission, de gars que je coute à sous, et à servir au prochain jeudi, Konrad Zenon.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle le set da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: La Rai Ladinia di Cancina, buonasera e buona lezione per il nostro notiziario serale. La bandita dal concorso per le servizio di trasporto pubblico locale con la ferrata è annullata e tardiata. Dal 2024 è una bandita per una somma di 1,5 miliardi di euro annullata da vagnare da Sati Trenitalia, ma l'azienda di trasporto con la ferrata arriva in Italia a fare corso. Dossio oduta alla bandita privilegia le aziende squaci na zeng sport le servizio di trasporto locale con la ferrata. Le ricorse in UACT da Tar, da Balzang, la provincia Sapare contro la sentenza già resi aperto a fare corso, ma le consigli di Stato a Roma a Spoda d'Alton dal 2025 annullè le concorsi. La procedura na alla doda al consiglio di Stato non rispetta le regole di trattamento valì per 12 concorrenti. La bandita mes por kelni fatta da noi, ma le servizi di trasporto pubblico con la ferrata va endertante in antici nella fine del 2027. Alla fine di settembre, in scelta l'assessore per la mobilità Daniel Alfreider dita la Rai Ladinia, vengono da oscritt fora la bandita a livello europeo. I scritt va di scans la oda, anche con la mura dell'orario a mezzo dezembre del 2027, da anche la prorogazione va a fin le servizi con l'operadu nu o con gli operadu snus. La provincia metterà a disposizione l'agenda che ci farà le servizi in 244 ferrates. In cui il stia Genova, la gran amminata dagli Alpins, ruota a sua 97esima edizione, con la defilata di delegazioni snima della taglia moda tutto il mondo, rappresentare sinche le svalate sladines. Dal Südtirol a più di 500 Alpins tutto perto, dal Trentin a presa più di 6.000 persone tutto perto, tanto il presidente Maurizio Fogatti e di più in bolge. Por fascia è stessa a Genova la senatoria Elena Testor e la consigliere provinciale Luca Guglielmi.
3: Essere qui a Genova in che la tedis della donata vuol dire sforzo e vicinanza a un'associazione che si spende per nostra gente. Si spende in momenti delle grandi emergenze, si spende il quotidiano che anche ci porta aiuta le persone che hanno bisogno.
4: Essere a Genova la donata non vuol dire di celebrare una situazione di nozze che stecchera degli alpini, ma celebrare l'impegno che ogni anno immette in d'ora per dider te vini momento nostra realtà.
1: Tut perta la defilata andut 90.000 alpins, 400.000 persone si accere pro alla defilata sotto la pluia. L'anco vin sarà la donanza a Brescia. In che festa dell'Uma, alla parlamentare e referente per le seres le svp Renate Ghe, parte alze fora l'importanza della ur che le seres feis per casa e famiglia. Se eres ne sorantoles nia più le sue abone, le ur sora pro, qui a sore svantage, tomas il sistema economico d'im. Con queste parole si dice raiolang alle sommes, las e medes per so impegno per la famiglia. Le sistema è orientato alla do che le seres ridimensionei le ur dona la sciuda dai viadus e va spodò an la ur part-time per faia e la ur sta casa. La URS e Schiffs de Chasa è una fondamenta nia daudeite nostra economia. La URS nia paie sorantut la maiu perta alle seres, der tanke jei i vado an la URS paie de plin. Le desvantage sont le seres po ince pla pension. Gi a laure i de per po ince fa i la URS de Chasa en peis doppel, nia ma dal punto di vista finanziario in sege part co sottolineia che ince le la URS nia paie e la URS. Arrasaiera perché è una mirazione fondamentale tra società e l'economia. E la polizia avvisa che le nuove in maniera nea da trappole. La sbordinaria viene commettuta da persone scovate ai supermercati a Petlè. Ai sono mosciute davanti alla clientela e demanda do aiuto per le piccimitun samarese in Sciodigia, in maniera per abbine vittime con le ramping sentimentali. Per gli viene il do di picce sommes, ma anche al viene mettere le post mobile per paie viene l'indire di ete una somma cotan più grana, cioè di euro in certi casi concreti la somma ruota a 2.000 euro. La polizia ha comunicato casi di questa somma tal raiun les giudicari e tal Trentin, ma le metodes de sbordinaria ven spogonot applicades in ce altru. Te supermarché a giunt l'attenzion gonot por ci can compraete. Ten moment de distrazione al sauri da tomeite tena sbordinaria, porca l'avis de ester de sfidonc. Por sones o organizazion serioses ne roda te supermarché snia d'ant argent por petle, ma postazions fisses concordades con la direzione commerciale a chan o fa de ben por iatri. Andes in ce ragnora controlle le dis display dal post d'anco metter per mezzo la carta bancomat o da ete in pin. Anche se non c'è la scelta di carte bancomat, se le somme sono più piccole, non c'è niente code di pagamento, dette somme sono robate con metter l'apparato post per mezzo alla carta bancomat. Magari in c'è una situazione che non se ne dà neanche. E con questo sono la fine del nostro notiziario, è meglio anche se stai con noi. Trovare se non con la programmazione latina.
2: RAI Radio Ladin. Porta d'averta sön cultura, ert e musica.
5: Na bella buonasera e benvenuti a questa trasmissione de dai Krebsel Sela, vedisch Sofia Stuflesser. Gnuote il plagei de Pudai Rougenet col paleontolog Hervik Prinot, che Laura Pral Museum Ladin. Na bella buonasera.
6: Buonasera, Duschkansch.
5: Just un poc temp, jel unisch couvri che la caverna de Contorines je 6 milions d'anni vela e donca la plovela caverna de tutta la Elpes. E a questa gran notizia, a questa bella novità, volons ti dedicare questa trasmission. Hervik, podes tu un poc nas conte, ce posso parlare ora de questa caverna d'antalut d'Alfons che jel aite de questa caverna?
6: Die Kästa Caverna und sich der Stramp interessant, weil hier die Konkretion, die sie formen, sul Fonds der Konturines. Kästa Konkretion, bei uns imaginieren, schickt der Wattes Bandbostiles den Mineral, kein Nurm Kalzit. Und Kästa Wattes der Kalzit, se forma tres Ega, ke gota ju dal Tat la Caverna, i ke se spant ora sul Fonds de Kästa Caverna. Lega contang un pur de chauch, e Kästa chauch se deliberea canca la gota toma sul fons. In Schilas forma te milions de anni una vata do l'altra sedimanche de circa 3 metri e mezz de grossazza. E Kästa zeg de unic e belau nia de Kreier. C'hai papà fat. Il professor Spöttl ha dunque si gruppa den Rescida, ulla che fece angepert la dottoressa Gabriella Coltai. Ihr Bild an Kinjani, gic su de Kästa Caverna, a to ora carotas, che vuol dire a ja furait de kisch sedimansch, del fons da Caverna, e a tra ora de zilindri de sas, della lungazza de più manco 3 metri e mezz. I kisch zilindri je pona uni analisei. Per kindes ani alla longia ai proa ati dena datazion ma ai ne je mei stai boni del fe i sang dam purk isi stai boni. Ai a manda kisch materiai via Tlacina ten laboratura special che je tla Università de Xi'an i lo ai a binora na nuova metode tres laser de stacke pitli pitli toch de cash calcit e cash isi pona stai boni de date e la datazione è proprio sensazionella. Il toc più vedel de cash da concrezions a più manco 5,8 milions de anni. E cash vuol dire che la caverna de Contorines è la più vedla caverna dateda de tutta la Elpes.
5: Co ampa fat avisa a fe che sta in rescida, ampa tlotoka una metoda radiometrica?
6: Sì, avisa. Che sta una metoda della datazione da uranio a plomb. Tlomos un po' spiegare che da milioni e milioni d'anni l'uranio si trasformea bel plan di plomb. E sempre un fe un calcolo neanche tan rie. Più plomb che tu es da kisch sedimansch, più vedli kie. Manco plomb che es, più giauni kie. E da kisch sedimansch fovel schaldi plomb bleit. Se muss un spiegare, tlos trattel de quantitees atomicas, li nia che iero chili de plomb, li è valgung atomi de plomb e kai isi stai boni da cumpede e da mesure. E tres kash da cumpaida isi stai boni da de na datazione che ruva antau 5,8 milioni d'anni. Muss anche dire che il toc più giovane Da kannst du konkret sagen, a plur manco 1,8 Millionen d'anni. Kell will die kong, passa 3 Millionen im Metz d'anni de storia climatica de gisch zylindre de sas de kasta karottas.
5: Tanga visa je pa la mesurations de Millionen d'anni o 100 Mille d'anni suoju?
6: Il fall je band bo grand, tlo je fall de plur manco 200 Mille anni in su o giù, che vuol dire che tutto il fall potesse avere da 400 mila anni e che potesse essere di più che per una strambaria. Mica, su materiale, tan vedel, il un po' bandbo a visa. E poi non posso dire che questa non è l'unica metoda con quella che stai buoni da te. Questa concrezione è anche la inversione della polarità della Terra. C'è per quale? Pol Nord magnetic, il Pol Sud magnetic, che sa più jedes autantor la storia della Terra. Ma da kis 3 metri metz de concrezions de la conturines, uns de già 7 inversions de polarità. E prenant tu es bon de capi, avisa, de ce periodo sa forma sta prima inversion, pon a pon anga ti den a datazion a dutl rest. In Schiller, ihr kische 5,8 Millionen der Anni, ein paar nie tan Melsgures, ma als mehr propi, ka ich dem näher bandebo avisa.
5: Kosam pa da di, ka lia la pluved la caverna, la elpes, il patlo, uni faten rachides, anget d'autra cavernas, la elpes, o il pa confronch.
6: Si, aia fa de plu cavernas, masurations, ilo rufung mefung al massimo su a 2 milioni d'anni. Schaldi de plu na ai nia a bina ora, isang ruva la conturines cum belau 6 milioni d'anni. Cosci zeg de straordinär belau nia da kreich.
5: Na gran notizia per quel, il ia nce na rascida de gran importanza, a già che nia troppa fontana, so anzi lia l'unica, che ti mostra o che ti scrisce il clima in tutto il mondo.
6: Sì, Samba. Noi possiamo pensare che tra l'erosione, e tutta l'erosione, l'ultima glaciazione, è per tutta la vita che fa più giovane, unite, slavate, ora, e spacchete, e trasportate di mezzo. Perché ogni anno la Dolomite è tanto tutto, sasci, crepes, che sono vedli, vedli di 100 milioni di anni. I materiali più giovani che sono io, che io mi resta la ita della caverna di Conturines. Noi possiamo pensare che l'altro toc più giovane della Dolomite, che è il conglomerato di Monte Parei, che è un fanes, saura lec di Limo, e che ha più manco 25-30 milioni di anni. E da 25-30 milioni di anni, anche ai sedimenti dell'ultima glaciazione, dann plo manco 20.000 anni na ang net nia. I sang songs hoi saura ka ong 6 milions de anni. La caverna de Conturines.
5: Donca, un grumong, dani ka li ma shali dang ki fa va jant su la tierra, donca ce shali pluvel ka lasco o chovet la Francia o Altamira la Spagna, no?
6: Perché sicur, diciamo, ilo la pitturas più vedle a più manco 36.000 anni a Chauvé, ma che non vuol dire che la caverna non si venia più vedle, ma sicuramente a questa sia 6 milioni di anni.
5: Sama. E te questa concrezione si è poi non c'è unì a Bina Polen, dunque stup la flora, ci posso un po' ingresci tra questo stup?
6: E che si è angezzato nia da Kreier, belau, a già che tlo ayabina kish polen de plantas che crescova ten clima bando bociaut. E che si è povestri nianca tandas femarueia, a già che dan 6 milioni di anni fova pu la caverna de Conturines scialdi più alla bassa. Più o manco sun che la quota u la clia al di dan quei san ciascian. Cosa vuol dire che gli ultimi 6 milioni di anni è tutto il rione unì a Uzzà di più o manco 1300 metri. Ich kann mir sagen, dass in Klauta, dann 4 Millionen Jahre vor war, das Klima schon die Plutschaut. Vor war, plus manco 4-5 Grad Plutschaut, die Temperatur des Tempo präindustriell, das will die dann schon die 50 Jahre. Ich kann 4 Grad Plutschaut, muss auch ein paar 4-1500 Meter, wie ist das Klima, das wir sagen, in der Toskana. Ich lache schon, Plantas, die Ulloa schaut, die Pollen der Castagna, die Pollen der Zypressa, der Zypressa del Paluc, der Sumpfzypresse. Diese Plantas kreischen die dann kuhl, also die Toskana. Ich kann mir anders imaginieren, koche vor l'ambient in Tau a la Contorines in Klauta. Man muss auch pensieren, dass der Kaltamp eine Favel der Gung Mediterrane, oder mehr, vor komplett zu Jassu. Gibraltar, so was Klut, in der Eges, der Atlantik, vor nie Plubones, der Ruit, der Mediterrane, in Schiller Bellplan, der Milestani, sa l mehr Tratzruck, und ging an 1500 Meter. Ich kann aber eine grandissima Konsequenz anger zu unserem Ambient. Ajaka, i ruves, dann klauta, na jiva nie affine it del Mediterraneo, schikaldi dan quei. Kai, jiva schaldi plu in giu verso la Puglia, i lo povestris com chova pmol mer. I perkel akis ruves, jlavata ora, i java ora, te gran canyons, tel valle des bandebos sottes, i la Val Adesh e anche la Valeta del Po fova dei Grand Canyons. Perché prima dal do e questa Valeta unita in planetas. E che possiamo pensare che fa tutta un'altra geografia di un mer e che si ruova che ruova giù scialdi più sotto in giù la Puglia.
5: E la caverna è stessa fova perché la diciamo saura terra o sotto terra come si immagina un po'?
6: Questa è una buona domanda, il pudesse anche vestire che la fava mo sotto terra e che fava me nel piccolo busch o la claria poteva un po' passare e che chi spolen i roit tra questa aria, ma che in questa maniera sicura. Il pudesse anche vestire che la fava de fin sotto terra e che chi spolen i roit con la egas la pluia. Quindi mi sarebbe tutto mo in regia.
5: Kann ich bei einem Titel Ursus Ladinicus, kann ich bei einem Titel stehen, die Kaste Caverna, Pluterto, Danto, da?
6: Avisa il Savons, Monia. Nous sommes mehr la Datations del Radiocarbonio, e kell nes dis, che l'Ursus Ladinicus ihr Pluvedel de 50.000 anni. Kell povestr 55.000 anni, ma povestr anche 60, 70 o 100.000 anni. Kell nes Savons, Monia, ich kann zu kratteln auch nie der fähigste Datation. Kann auf uns da eine grandische Maske wirken. Man kann sagen, nie so ein Monia-Steiboni der den dritten Datation.
5: Povester, passe ich begeben an Kurtange Cikiel, Ursus Ladinicus, perkei kaschkota sui in Asania, moment Cikiel partikulär, der kaschta loro, si chulik la propi nom Ursus Ladinicus.
6: Ursus Ladinicus o Ursus Speleus Ladinicus, je eine Sort der Lores, die wir haben, den Ambient Dolomitik schallt die Haut. Das will die, dass die Tiere vor der Adatei an Viver an pur manco 2000 Meter. Ein vor ein paar Pupitli der Siparange, die wir haben, plus la Bassa. Der Preis maximo ist mehr 1200 Kilo. Siparange, die wir haben, plus la Bassa, sind 1500 Kilo. Pur plus megri, i più buoni da Jacob, i danz da Cash Ursus Peleus Ladinicus fova banda Boschvilupei i ova un grumon da tel pitla pizzas per cal fol banda bobon da Chaunia la plantas. Jacob Ursus Ladinicus maiova me plantas, il fova vegetarian. Tu manco mesa si vita, givlit da questa caverna a dormi. I kösch fajol plo manco dalla fin d'autong en king dang schuda. Ma prnankes als desche doa, favel me fung schal diplomeger de kankliegit, de kösch da caverna, jacke. Ilo musovla vain gromong de gras, Bach Pudai, Bona, Saura Viver, Kishmansch, Banda Balonsch, Limvieren. Also, Kish na Majornia, in a Buornia, Kalwaldi, Kish, Stajoi, Log, Katrching, Mangsch, Alan, Me, Adurmi. Tikla Marmottas, Aldi, Danque, Me, Prdi.
5: I Tanda Loro, Sampa, Po, Abinata, Kesta, Cavernan, Schizirka.
6: Tu manco tanta esemplares adults e chance da pitli perché il fa ban ban ban gomong da kistiers me che mossa pense te altra cavernas ai abina milles de skilets perché il nianca tan gomong da esemplare na savon anga nia tan jut che kish adurvova la conturines per dormilait ma povestri il for me valgun chantani poi es 70 esemplare na strambaria il for magari valgun mille stani poi el er putsch also kei kire stelait kei po kei kei machtschleit duci autri kei kei gichora ihr machtschdora da kei nie pure sta natnia
5: kis for machts po praticamente tanni vierne.
6: Sì, buona mantar antan la dormida d'invierno, a già che hai fa o malei o chi no va nia a sé gras per saura vivra chi smangst da pausa da d'invierno, per quel che hai me fun restela it, la cernsa de sfa i os che hai restei sul post.
5: Fal pa portret mod autri tires che unisch curi de casta taverna di jungen gesenkli unifakstan geschiedes de Polen an pa poistrang binavel fustia de tires
6: monia ma povestr pudas on fe danto do na analisi del DNA i povestr ni saura propi DNA di tires che vivova saura sta taverna tutel tamp Danke, ich bin in der Schule, ich finde das sensationell. Aber wie ist das und das Viertel auch nie, all Moment nie, ich bin nie possibel. Man hier kann man bin, die Konturin ist ja Lyon, die Tavernas. Kalschi, die von Lyon, bin der Grand, plus Grand, die Lyon Afrikan, all die dann kui, ma Lyon, die Konturin ist ja ein Jaun. Kalor me fetren ani metz, kal von man nie kreschora de Fing, Pour un po' favel la su i rest Lyon che unia bina la quota più alta de tut il mont da de Gung Lyon che ia unia bina saura i 2800 metri per cal onsen il record de la taverna più vedla la Elpas il record la Loris più alta a livello mondiale e il record Lyon più alto a livello mondiale che li ban sec de bel
5: Ich verschaffe ein Lyon leid.
6: Kein Jivait, a Tschatsche, i Pitli, la Loris. Meke Bonamantag, in Kaldio, Klasseira, Fova, i Genitores, a Tschasa, klojicit Rudli, de Lyons, it, de Gstaatschaverna, a Kri Pitli, Marschel Fova, an Gran Ursus Ladinik, magari Mandel, de Mili Deutschland Kili, Kaliestabong, de Tschatscheora, kis Lyons, i Bonamantag, Almaza, Kas Lyon Jaun, Ipkal, ihr si osch restei leit la Konturinas.
5: So, uns rojna de Tieres, kostala pakula jant, chulina binum pania osch de jant, o fustiers la jant, de kasta taverna.
6: Kasta na grandissima domanda. Sange muss aber pense, ka kasta ihr plur manco a 2800 metri. I bella di dan cui a ruessu a kasta quota da kasta taverna ihr pania sauri. Muss man sich erst bei vielen Personen, magari in anderen Talern, Kassua, 2800 Meter, Lava, Dutta la Ilpas, Dutta la Jung, Dutta la Lech, Kluloa, Julias, Pamusuji, Subschi, Povestr, Brigia Chacha, der Gstaloras, Kalpoban Vestr, Ilia Angania, das Kluora, Ke Ungo do Jedes Favleit, Masche Kaschne, Saprdunia, Jena Lashania, Bona magari il passait anche chance da jedesch, ma non so nia boni da il desch mostre. Meca, po vestach tris la nuova analises geneticas, pudassum tl dauni anche vestach boni da capi se lait vivova per un curt temp anche il Neandertaler. Sang mo nia, ma po vestach tl dauni.
5: Kalulikum srazan kung dutak sta ngrashida nuova anche fe bonamantr na pert nuova tl museum la ding san chashang aisa pungsabel de grep anasang sta skuvierta nuova tl museum
6: Nas ung en tant una de gsta carottas, ma tu das ora tla mostra Countdown to Mass Extinction, da udai ino san de mei. Tla chasa del park naturel schilier chadenach a sauch. I loie propi ma tu da ora una de gsta carottas originelles kirpona unides analisedas. I sambang ma trongel test nuf, a jaken kinga san, un pum sudik na savognet tam vedla kla jegsta carotta, i sampu don di kasta a plus manco 6 Millionen Stani, al manco la pert, plus vedla. Sagen tant zek ungbel matura, i sambang muss rangsan kapi, i chale, ko integre kasta pert, i chier kemputra fe, i song segur, kas muss rang fe, ja kasta irna notizia straordinera, i kas i angam pur nasch lauer, da ti mustrea la jant, la nuova enrechides, ke wang fatas, tla dolomitas, i dantal dut, la taverna de Conturines.
5: Is sa che ulas a propigerti chale la taverna Pompeilomit in Xila?
6: No, clomos un gi la azienda, la tutta la azienda turistica la Valbadia, i calas organisea uni giubia de luglio ed agost na visita alla taverna de Conturines. El costa panietrup, el lia doi meina crap che vampea, I muss am Anfang schon super, plus manco 3 Euro im Mesa, 4 Euro, ma la va bang, li nia da gia krap, I pona rufung su, ja, I ai alla tle, per la giauri, papa nia mesch gisù in Schila, po bang gisù, ma trus su pran chanchel, che je zara, kal rufung mesu, kung I meina krap, ka la tle, I kaita meina pona it a chale a duta la taverna, perkal me da saui spail nia Gisù.
5: Va bon, pona de grapper kasta informazions kik uel Gisù a ti chale sa zan kokum posa fe. Ihren grazie de cuor per aver spiegato questa notizia sensazionale e vince modo tutto il buon con le rescides.
6: De grado ci canci e unite a Ticciale al Museum Ladin Urso Ladinicus e gide a Ticciale alla Cavirna de Conturines, il Spaia.
5: Vince una bella sera, un bel saluto, Sofia Stuflesser.

0: estremamente fedele alla sua visione di fotografia.
1: Una cosa interessante che ho notato è anche che è esposta una delle sue macchine fotografiche, che è una macchina anche piccola, di dimensioni molto discreta, e nel documentario che si può vedere alla fine della mostra, che tra l'altro è disponibile su Rai Play, è un documentario che è, insomma, molto generoso. A un certo punto c'è una delle figlie di Duhanot che dice: "Non ne abbiamo più tante di macchine fotografiche", perché lui era molto generoso e le regalava in giro. Però ecco, voi avete scelto di esporre una piccola macchina fotografica che lo rende anche un po' poco riconoscibile, probabilmente.
0: Assolutamente sì.
1: Esatto, con un occhio un po' discreto, e quindi probabilmente anche per questo è riuscito a cogliere degli attimi molto spontanei, molto reali di quello che lo circondava.
0: Proprio così. Lui stesso diceva: più mi mimetizzo e più sono contento. Cioè, nonostante la folla lo spaventasse, per lui scattare foto alle persone lo faceva sentire vivo. La Rolleiflex ovviamente è una tipologia di macchina fotografica che tende appunto a mimetizzare, perché viene. Non viene portata agli occhi, ma viene tenuta, diciamo, più in basso. E quindi assolutamente sì, è un mezzo con cui lui riusciva a mimetizzarsi molto facilmente. Tra l'altro, i pezzi, le 140 opere esposte, e anche la Rolleiflex nascono da una selezione di opere realizzata dall'Atelier Duhanot, che ha curato la mostra insieme a Gabriella Cornero, quindi dalle figlie stesse, perché l'Atelier Duhanot è composta dalle due figlie.
1: E infatti è visibile anche questo atelier in cui lui si trasferisce con la moglie a Parigi appena sposati, e che adesso è la sede di questo archivio, che consta di circa 450.000 negativi, ho letto appunto nella
0: Sì,
1: presentazione.
0: glielo confermo.
1: E quindi, insomma, una mole veramente impressionante di immagini che le figlie curano tuttora, giusto a Parigi. Insomma, una mole molto importante, un giacimento dell'ascito, insomma, dell'opera di Robert Duhanot. Dunque, io la ringrazio molto per essere stata con noi, Mariangela Scaramella, Project Manager della Mostra per Artemisia. Io ricordo ai nostri ascoltatori che la mostra è in corso al Museo del Genio di Roma fino al 19 luglio, ed è una mostra a cura di Atelier Robert Duhanot e di Gabriele Accornero. Grazie mille.
0: Grazie a voi, buonasera.

Go Crystal Tears, da The First Book of Songs di John Dowland, eseguito da Hilliard Ensemble, diretto da Paul Hillier. E apriamo adesso il nostro secondo cartellone a cura di Giorgio Marino, ascoltando la seconda parte del concerto registrato al Teatro Verdi di Firenze il 24 febbraio 2026 con l'Orto Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. Domenica scorsa, 3 maggio, abbiamo ascoltato la prima parte del concerto con l'Ouverture, Scherzo e Finale in Mi maggiore, opera 52 di Robert Schumann, e il concerto Certo per clarinetto e orchestra in Mi bemolle maggiore numero 2, opera 74 di Carl Maria von Weber con il clarinettista Kevin Spagnolo. In questa seconda parte, invece, ascoltiamo un omaggio all'Italia di Franz Schubert e di Felix Mendelssohn. Il primo brano è l'Ouverture in Do maggiore in stile italiano, Deutsch 591 di Schubert, composta nel 1817. È un anno in cui Schubert si dedica, oltre che ai suoi Lieder, anche alla musica da camera, compone alcune sonatine per violino e pianoforte, a un trio per archi, anche alcune sonate per pianoforte e poi due overture, che il fratello Ferdinand, probabilmente è stato lui, le definisce in stile italiano. Infatti, probabilmente queste due overture, la prima in Re maggiore, Deutsch 590, e l'altra, quella che stiamo per ascoltare in Do maggiore 591, sono state composte un po' sotto l'influenza dell'ascolto di musiche di Rossini. In particolare, la prima sinfonia in Re maggiore contiene una citazione del Tancredi di Rossini e fu composta al rientro di Schubert da un matinée in cui era stato rappresentato Tancredi. La seconda ouverture, quella che stiamo per ascoltare in Do maggiore, non ha invece citazioni rossiniane e si apre con un adagio seguito da un allegro. È stata eseguita per la prima volta il 1 marzo del 1818 al Reduzensaal del Burgtheater di Vienna e abbastanza breve, dura circa 7 minuti e mezzo, e l'ascoltiamo quindi eseguita dall'Orto Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta.

Franz Schubert, ouverture in do maggiore in stile italiano, Deutsch 591, nelle sue parti adagio e allegro, eseguita dall'Ort, orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretta. Nel nostro secondo cartellone che stiamo ascoltando, ed è un concerto registrato il 24 febbraio 2026 al Teatro Verdi di Firenze. Segue adesso uno dei cavalli di battaglia dell'Orchestra della Toscana, ovvero la Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, detta italiana, di Felix Mendelssohn, che appunto fu rappresentata per la prima volta nel 1833 a Londra. Questa sinfonia nacque durante il tour che Mendelssohn compì in tutta Europa tra il 1829 e il 1831, quantomeno l'idea della composizione, e dunque ispirato dalla visita di varie città italiane, anche dalla loro atmosfera, lui decise di mettere a punto al suo ritorno questa sinfonia, che terminò il 13 marzo del 1833 a Berlino. Come vi dicevo prima, la prima esecuzione invece fu il 13 maggio alla Royal Philharmonic Society di Londra, diretta da Mendelssohn stesso. È una sinfonia che ebbe da subito molto successo, però Mendelssohn non era soddisfatto pienamente di questo lavoro e dunque l'anno successivo, nel 1834, decise di revisionarla e non la diede mai alle stampe, e dunque la sinfonia venne pubblicata postuma nel 1851 e dunque numerata come Sinfonia numero 4, nonostante fosse la terza in ordine di composizione. È una sinfonia in quattro movimenti, si apre con un allegro vivace in forma sonata, seguito invece da un andante con moto, il secondo movimento, che rievoca una processione funebre a cui Mendelssohn assistette quando stava a Napoli durante il suo soggiorno napoletano. Il terzo movimento invece è un con moto moderato, è un minuetto seguito da un trio, e il quarto invece, saltarello presto, che è in tonalità minore come il secondo movimento, invece presenta degli stili danzanti, appunto, che probabilmente Mendelssohn ha potuto ascoltare sia a Roma che a Napoli, ovvero il saltarello e la tarantella. E dunque la ascoltiamo, la Sinfonia numero 4 nella maggiore, opera 90 italiana di Felix Mendelssohn, nei suoi quattro movimenti: allegro vivace, andante con moto moderato, saltarello presto, eseguita dall'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta nel concerto del 24 febbraio 2026 al Teatro Verdi di Firenze.

Felix Mendelssohn, sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, italiana nei suoi quattro movimenti, allegro vivace, andante con moto moderato e saltarello presto, eseguita dall'Orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretta. Era la seconda parte del concerto registrato il 24 febbraio 2026 al Teatro Verdi di Firenze. Abbiamo trasmesso la prima parte domenica scorsa, 3 maggio, e quindi si conclude così il nostro secondo cartellone.

E trasmettiamo adesso la nuova puntata della vita che mi diedi a cura di Monica D'Onofrio, con il tono informale di una conversazione. Tenuti seduti su un divano, Monica D'Onofrio propone ogni domenica alcuni incontri con persone che, grazie a scelte molto personali, a talenti innati e a una determinazione laboriosa, sono riuscite a dare un'impronta

La poetessa e scrittrice Maria Grazia Calandrone con il filosofo della scienza Telmo Pievani, con il semiologo ed enigmista Stefano Bartezzaghi, ma anche con Toni Servillo, attore e regista, con Milena Vukotic, attrice, e anche con Mimmo Paladino, con l'artista. E nella puntata di oggi invece Monica D'Onofrio incontra la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, e colgo l'occasione per ricordare che il 5 maggio è uscito il nuovo libro di Concita De Gregorio dal titolo La Cura, pubblicato da Einaudi, di cui vi leggo una breve presentazione. Un giorno d'agosto una donna si prepara a stare via per un po'. Lascia una lettera di istruzioni ai figli perché anche in sua assenza possano trovare le cose che non trovano mai. Per esempio, i dopo sci. Non è la stagione dello sci, ma chissà quando lei potrà tornare. Questa è la sua storia. Non è il diario di una malattia, ma la testimonianza esatta che nessuno si salva da solo. A risuonare in queste pagine sono le voci degli altri, la voce di Angelina, che ha il piglio di una capobanda e tratta le altre pazienti con tenerezza, la voce del professore, cresciuto in un paesino dell'Aspromonte e diventato un luminare, che non dimentica le sue origini, la voce di un infermiere che, impiantandoti un porto endovenoso, ti chiede quale sia la tua canzone preferita e te la canta. In questa sinfonia di voci ci sono risate e stupore, sopracciglia tatuate e purè di carote, sigarette fumate di nascosto e pennarelli che disegnano sul corpo, madri che si preoccupano dei piedi freddi e uomini che conoscono la logistica dell'amore. Ci sono l'intelligenza e la sensibilità di una scrittrice che ribalta ogni stereotipo sulla malattia come sulla cura, e che è troppo curiosa delle persone per non raccontarle, perché sa che solo attraverso le storie altrui scopriamo la nostra. E questa era la breve presentazione della Cura di Concita De Gregorio, pubblicato da Einaudi, che è uscito il 5 maggio. E vi ricordo inoltre anche che il podcast Le Parole della Cura, che è un programma di Concita De Gregorio con regia e cura di Laura Zanacchi, è in onda la domenica alle 18.30 fino al 17 maggio ed è riascoltabile su RaiPlay Sound. E dunque ascoltiamo adesso la nuova puntata, il nuovo appuntamento della Vita che mi diedi, in cui Monica D'Onofrio ha incontrato Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice, e questa trasmissione vede anche il montaggio e le scelte musicali a cura di Giovanna Natalini. Buon ascolto.

0: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Concita De Gregorio.
1: L'episodio di oggi della vita che mi diedi mi porta a casa di Concita De Gregorio. Ora, ci sono già degli elementi un po' speciali rispetto alle altre interviste che ho fatto e li dico subito. Intanto lei è una giornalista che ha fatto tante cose nella vita, ma comunque sicuramente ha fatto anche tante domande, cioè è stata un'intervistatrice per una fase della sua vita, sicuramente più intervistatrice che intervistata. E poi, essendo un volto molto noto della televisione e una voce molto nota della radio, perché ne ha fatta tanta e ha fatto anche tanto Radio 3, si ha come l'impressione di sapere molte cose di lei. Naturalmente questo non è mai vero quando si tratta della vita di una persona. Vogliamo proprio cominciare da qui. Ora siamo in una situazione abbastanza intima. Concita, noi ci diamo del tu perché insomma ci conosciamo da anni. Parliamo proprio di questo. Come si fanno le domande?
2: Questa per esempio è una bellissima domanda. Ma guarda, le domande in realtà è sempre meglio non prepararle. Cioè ti dico come ho fatto io. Poi tutti hanno ragione, cioè ognuno segue il suo metodo e io non discuto. Io in genere mi preparo tantissimo sull'interlocutore, la sua vita, le sue opere, le sue gesta, quello che si è detto di lui,

0: quello che lui ha detto di sé o lei ha detto di sé è fondamentale. Quindi c'è sempre una preparazione alle spalle, molto molto approfondita. E questa è una vecchia scuola, no? Si faceva così quando io ero giovane, Giorgio Bocca, Edmondo Berselli, cioè le persone con cui ho lavorato quando ero ragazza, Oriana Fallaci, facevano questo. Poi però te lo devi dimenticare. Lasciarlo a casa, proprio neanche fare una scaletta. L'importante è saperlo e l'importante, secondo me, le cose veramente importanti sono quelle che tu ti ricordi, cioè quelle che ti riguardano, quindi in qualche modo, e che ti invitano ad approfondirle.
1: E poi spesso, insomma, alcune domande sono suscitate dalle risposte.
0: No, tutte, non alcune, tutte. Quindi l'inizio dell'intervista è, in genere, la mia prima domanda è sempre come sta. È importante perché introduce in una dimensione di attenzione e cura nei confronti dell'altro.
1: Io, per esempio, non te l'ho fatta assolutamente, sono andata a gamba tesa.
0: Ma io ti dico che è un metodo, no? È il mio metodo. La prima domanda è sempre come sta. Poi, dalla risposta, certo, dipende, no? Cioè, se uno ti dice benissimo, sto per partire per l'Australia, la seconda domanda è come mai vivo in Australia? Se ti dice, guarda, è un periodo terribile, mi sto per ricoverare, la seconda domanda sarà perché si ricovera. Quindi è chiaro che le domande scaturiscono dalle risposte e naturalmente tu devi essere in grado di sapere se la persona che ti sta parlando ti sta dicendo qualcosa di autentico, di vero, oppure se sta cercando di portarti, come è spesso il caso delle persone che io ho intervistato. Io mi sono occupata per tanto tempo di politica, no? La politica è anche propaganda e manipolazione, quindi era molto importante, è sempre stato molto importante essere in grado di contraddire l'interlocutore, cioè di dire no, scusi, lei mi sta dicendo questo, ma non è andata così. Ecco, questo è un tipo di intervista, come dire, giornalistico-investigativa, eh? Poi ci sono le interviste relazionali, che sono quelle che fai tu, in cui la conversazione prende la piega che prende e dipende dalla relazione che si instaura fra le persone. Perché poi quello che dicevi all'inizio è vero, cioè la tua reputazione ti precede e ti sovrasta. Cioè, le persone sanno di te quello che vedono e credono di conoscerti, ma non è così. Infatti, il miglior complimento, la migliore restituzione di questo che ti sto dicendo è quando io faccio ormai tantissime cose dal vivo e quasi sempre, anzi ti direi sempre, c'è qualcuno che mi dice: ma lei è tanto diversa da come io pensavo.
1: Sì, e poi insomma, comunque sia, tutti questi mezzi nei quali noi lavoriamo, la radio, la televisione, creano fatalmente una distanza dal corpo che dice tante cose, perché insomma c'è una mediazione molto diversa. Essere appunto dal vivo vuol dire percepire con un po' di attenzione, un po' di sensibilità tanti altri linguaggi di una persona che non sono solo quelli verbali.
0: Questo, senz'altro, è anche il fatto che il meccanismo, diciamo così, il sistema mediatico ti costringe in un ruolo. È come se fosse una messa in scena teatrale in cui ciascuno ha la sua parte, no? Quando si fanno i casting o i palinsesti, e all'interno del palinsesto si compongono le platee. Adesso non vorrei usare parole straniere, ma sono tutte parole inglesi quelle che si usano nella televisione. Tu sei chiamato a svolgere una funzione e a interpretare, come dire, una parte, un ruolo che già da prima si sa qual è. Cioè, ti faccio un esempio concreto. C'è, non so, la commemorazione del G8 di Genova. E quindi chi chiamiamo? Un esponente della società civile, uno delle istituzioni, uno della destra, uno della sinistra, un giornalista, uno che è stato parte attiva, uno che è stato al processo, inquirente, uno che è stato invece testimone dell'accusa, o della difesa. Quindi si costruisce teoricamente il panel, come si chiama, e poi ti chiamano a fare quel ruolo lì. Se tu per caso invece sei d'accordo con qualcun altro e anziché contraddire quello che dovrebbe essere il tuo antagonista, lo assecondi, viene meno la costruzione drammaturgica. Quindi la televisione, soprattutto la televisione, diciamo, è come se rispondesse non al bisogno di conoscere, ma al bisogno di riconoscere.
1: Ecco, Concita De Gregorio, tu hai fatto riferimento al G8. Io ci sarei arrivata più tardi, ma invece parliamone, perché quella è stata, poi parleremo dei tuoi esordi come giornalista, però è stata una esperienza da un punto di vista, immagino, umano soprattutto, ma anche giornalisticamente molto fondante nella tua carriera, perché tu ti sei trovata testimone quasi unica di certe cose.
0: Sì, di certe cose senz'altro unica. La scuola Diaz sicuramente c'ero solo io dentro la scuola Diaz quella notte. Beh, l'esperienza del G8 è stata un'esperienza professionale fondamentale, ma ti direi che è stata un'esperienza umana, formativa, e esiste un tempo prima e un tempo dopo, ma non solo per me. Io penso che lì, in quel momento, in quegli anni, si sia infranta un'illusione che ci ha messo tanto tempo poi a ricostituirsi, per molti, molti anni quella moltitudine che andava in piazza scandendo un altro mondo è possibile, un altro mondo è possibile, per molti anni non l'abbiamo vista più.
1: Tu c'eri andata in partenza per documentare cose e poi ti sei trovata a documentare tutt'altro.
0: Io ci sono andata per lavoro, ci sono andata per il giornale per il quale lavoravo allora ero un'inviata di Repubblica, ero nei miei 30 anni, non posso dire che ero giovanissima, però tu sai che nei mestieri e nelle professioni si è giovani fino a 60, perché c'è sempre qualcuno di 70, 80 e 90 davanti a te, no? Quindi io ero la ragazza, diciamo così, del gruppo inviato al G8, ero la giovane, e ho documentato quello che vedevo giorno per giorno. Quindi ero in Piazza Alimonda il giorno dell'omicidio di Carlo Giuliani, poi il giorno dopo alla Veglia, poi dentro la scuola Diaz, perché per una serie di eventi che si sono concatenati, no? Cioè, siccome io mi ero messa in ascolto, e così avevo fatto quel giorno, ero andata in piazza dove chi c'era se lo ricorderà, ma anche chi non c'era, si è creato una specie di altare floreale in mezzo alla piazza, e c'erano tutti gli attivisti, gli amici di Carlo e insomma moltissimi genovesi, il padre che andava e veniva, e quindi mi ero messa seduta sui gradini della chiesa a osservare. Perciò dopo molte ore che ero lì, una delle persone che partecipava a questo rito, diciamo, laico, mi ha chiesto chi fossi, mi ha chiesto che cosa stessi guardando, perché fossi lì, e io gli ho detto: guarda, sono qui perché devo fare una cronaca, ti lascio il mio numero di telefono, questo è il mio nome, questo è il mio numero, domani scriverò di quello che ho visto, però se ci fosse qualcosa che è inesatto mi puoi chiamare, e questo è il mio numero. E da questo rapporto che si è creato, che è un rapporto che è nato prima dalla mia presenza muta, poi dall'interesse di questa persona e di altre, e poi da un patto, diciamo, di fiducia, è nata una relazione, dalla quale relazione poi è scaturita tutto il seguito, perché poi quando è successo che la sera le forze di polizia hanno fatto irruzione nella scuola, ben prima che accadesse, queste persone mi hanno chiamato, evidentemente hanno sentito di potersi fidare di me, e quindi io sono arrivata sul posto prima che chiudessero la strada, e sono entrata nella scuola prima che chiudessero i varchi. Dunque ero l'unica giornalista presente nel cortile, e siccome ero abbastanza giovane da essere, come dire, confusa con i manifestanti, sono potuta entrare nella scuola e ho assistito a quello che è successo. Quindi quel racconto lì, quello della notte della Diaz, è il racconto che poi l'indomani è stato letto in aula. Mi ricordo che era Fausto Bertinotti, il presidente della Camera dei Deputati, lesse questo racconto in aula, e da quel racconto si è prima aperta la commissione parlamentare d'inchiesta e poi è andato agli atti del processo, e io sono stata a processo come parte d'accusa. Poi quel pezzo è entrato nei meridiani mondadori della storia del giornalismo, cioè un pezzo di cronaca di una notte che documenta in maniera semplicissima la mera concatenazione degli eventi, che dimostra come i fatti fossero indubitabilmente quelli.

0: Senti, Concita De Gregorio, adesso torniamo un pochino indietro, avvolgiamo un po' il nastro perché appunto per conoscerti un po' meglio parliamo anche dei tuoi esordi, anche della tua infanzia se ne hai voglia. Intanto io oggi sono entrata in questa casa, non voglio essere indiscreta, però insomma adesso stiamo chiacchierando in una stanza di uno dei tuoi figli, tu di figli ne hai diversi, quattro credo, e soprattutto io sono stata accolta dal tuo parlare spagnolo, perché in questi giorni siamo vicino a Pasqua, la tua mamma, che è spagnola, catalana, è qui ospite. Ecco, vuoi un pochino raccontare un po' il paesaggio della tua infanzia prima proprio di arrivare ai tuoi studi e quindi a quando poi hai deciso di fare la giornalista?
1: Sì, mia mamma è di Barcellona, anche i miei figli hanno studiato alla scuola spagnola, io ho una fortissima radice, quello è il mio posto, diciamo, il posto dove io sono cresciuta, la mia infanzia è un'infanzia catalana. Mia mamma era giovanissima quando io sono nata, mia mamma si è innamorata, ha conosciuto mio padre in Germania, entrambi erano studenti, si sono innamorati ed è subito dopo, come succedeva a quei tempi, si sono sposati, non c'erano frequentazioni fuori dal matrimonio, quindi, o perlomeno non ci potevano essere una Spagna franchista, una ragazza di 20 anni, una famiglia per quanto liberale, ma insomma le tradizioni, le consuetudini erano quelle. Quindi si sono sposati molto giovani, io sono nata nei 20 anni di mia mamma e dunque sono stata affidata alla nonna materna a Barcellona. Mia nonna era una nonna giovane, ma una vera nonna con lo chignon, con la peineta, la mantiglia, una nonna catalana. E quindi sono cresciuta, sono andata a scuola, i primi anni della mia vita a Barcellona. Parlo quindi naturalmente la mia prima lingua, io ho cominciato a parlare spagnolo, la mia prima lingua è lo spagnolo, il castigliano. Barcellona è la capitale della Catalogna, però allora c'era il dittatore, c'era Francisco Franco e il catalano era una lingua proibita. In casa, essendo mio nonno castigliano, si parlava castigliano, ma io ho imparato il catalano nel cortile. Questi sono ricordi che mi sono riaffiorati di recente, mentre scrivevo In mezzo a un milione di rane e farfalle, che è un racconto per ragazzi che ho pubblicato da poco e che è diventato anche uno spettacolo teatrale, il cui tema è dove vanno a finire le cose che si perdono, dove vanno le cose perdute. Ecco, a un certo punto mi è tornata la lingua catalana. E mi è tornata dal cortile perché chiaramente i bambini non hanno paura dei dittatori, no? Il dittatore aveva proibito di parlare il catalano, ma i bambini a ricreazione parlavano la loro lingua. Quindi io, che credevo di non saperlo parlare, lo capivo, lo capisco, ma credevo di non averlo mai parlato, ho scoperto adesso all'alba dei miei 60 anni che lo parlavo invece. Lo parlavo perché sono tornate queste canzoni, queste filastrocche. Quindi questa è stata la mia infanzia. Quando poi sono tornata in Italia, perché mia madre doveva convalidare il suo titolo di studio, poi doveva fare il concorso, e mi ricordo che l'altra mia nonna, quella italiana, non mi capiva, perché io sono tornata in Italia che avevo 7 anni e non sapevo parlare l'italiano.

0: La mia formazione è stata una formazione musicale. Mia mamma è una musicista, mia mamma è una pianista. Diciamo, i miei ricordi di infanzia sono mamma che suona il piano a casa. Abbiamo cambiato città molte volte perché mio padre per lavoro cambiava continuamente città, dunque i miei fratelli sono nati tutti in città diverse.
1: Quanti siete fratelli?
0: Siamo tre e abbiamo vissuto a lungo in Piemonte, abbiamo girato molto l'Italia. Io ho cambiato scuola tantissime volte, io ho cambiato tre città alle elementari, due città alle medie, due città alle superiori. E tutto sommato qualcosa avrò perso sicuramente, ma qualcosa ho guadagnato, una capacità di adattamento. Ho studiato musica, ho fatto il conservatorio e la mia prima formazione è una formazione musicale.
1: Un'altra curiosità, perché questo insomma è un tema tanto dibattuto, anche studiato, questo muoversi tra lingue diverse nell'infanzia, poi è una grande ricchezza nella vita da tutti i punti di vista, però ci sono età, quando uno è molto piccolo, che uno nelle quali uno ha bisogno anche di identificarsi con una lingua, perché una lingua è un'identità forte. E quindi, se questo ti ha creato disagio, ti ha creato sempre libertà con i tuoi genitori, parlavi lingue diverse quando poi hai imparato l'italiano, ovviamente, e poi anche ora a questa altezza della tua età non ti fa più differenza. A me questo un po' mi colpisce sempre. Ci penso sempre, ma uno che ha vissuto tra tre lingue, per esempio, in che lingua sogna?
0: Guarda, no, non mi ha dato mai disagio. Io mi ricordo di essere stata una bambina, adesso mi verrebbe da dire felice, ma forse noi attribuiamo negli anni di poi dei sentimenti agli anni di prima che allora non erano reali. Però insomma sono cresciuta con mia nonna, che era una nonna severa, in un paese molto molto molto povero, perché la Spagna sotto la dittatura era un paese triste e povero, sì, e cupo anche, ma come ti dico, quello per me è il mio posto, cioè quando io devo scrivere io vado a Barcellona, mi chiudo, non esco e sto lì a casa di mia nonna. I miei figli, tutti i miei figli sono tentati dall'andare a vivere in Spagna, nella nostra città, quella è la nostra città, perché poi invece in Italia ne abbiamo cambiate tante, il nostro posto è Barcellona. La lingua madre è la tua vera casa. Io quando torno in Spagna, adesso sono stata a Granada per lavoro, io quando torno in Spagna mi cambia la voce, mi cambia anche l'umore, mi cambia, perché è come se la lingua fosse casa mia.
1: Sì, ma poi in lingue diverse uno è di persone diverse quando uno parla una lingua diversa, no? C'è un modo proprio, un atteggiamento, sì, una postura che è diversa.
0: Sì, sì, quella è la mia casa, quindi io lì sono un'altra Concita e infatti mi sento molto comoda in quella, mi sento libera.
1: Poi ora sarei anche un po' fiera di essere un po' spagnola di questi tempi.
0: Adesso è diventato un vanto, ultimamente è diventato un vanto, ogni tanto lo dico. Beh, io comunque sono anche spagnola, però insomma per tanto tempo è stato il contrario. Per tanto tempo l'Italia è stata un esempio di democrazia e di progresso per la Spagna.
1: Però sogni in italiano e spagnolo?
0: Questo dipende da dove sono. Quando sono là sicuramente sogno spagnolo. Quando sono qui forse sogno in italiano. Poi a volte quando sono uno dei miei figli vive in Australia, vive a Melbourne, allora forse ti potrei dire che dopo un po', quando lo sento parlare in inglese, penso anche in inglese. La lingua costruisce il pensiero.
1: Anche la Toscana è stata importante nella tua vita, tuo padre, se non sbaglio, era toscano, e poi ti sei laureata a Pisa e anche i tuoi esordi giornalistici sono stati lì. Ecco, quando è che hai pensato che, attraverso quale percorso, che quella della giornalista sarebbe potuta essere la tua professione?
0: Ma in verità non l'ho pensato, è successo. Mio padre Paolo era di origine siciliana, una famiglia di Palermo, quindi pensa a Barcellona-Palermo, no? Solo mare, infatti io non posso vivere lontana dal mare. Non posso stare lontana dal mare, cioè il mare cura tutto, diceva mia nonna, lo cura todo. Dunque io, come ti dicevo, suonavo. Poi negli anni dell'università che ho fatto a Pisa, vivevamo fra Pisa e Livorno, mi sono laureata in scienze politiche e poi in giurisprudenza. Allora scienze politiche era un corso di laurea della facoltà di giurisprudenza. Io volevo fare teatro, frequentavo la scuola di Pontedera, che in quegli anni era una scuola, come dire, di avanguardia, no? Un centro di teatro contemporaneo molto importante alla fine degli anni 70, primi anni 80. Quindi ho cominciato da ragazzina a frequentare quella scuola. Pontedera, Pisa, Livorno, un triangolo, sono città molto vicine. Andavo in treno e volevo fare questo, volevo dedicarmi al teatro, alla scrittura per il teatro, alla scrittura musicale, stare in scena. Poi è arrivato il momento in cui i miei genitori mi hanno detto: però adesso hai finito gli studi, ti devi mantenere. Che lavoro fai? Che lavoro vuoi fare? Io avevo 21-22 anni e mi ero appunto diplomata in conservatorio, avevo finito l'università e dunque ho detto va bene, comincio a lavorare. E ho cominciato a scrivere per il Tirreno, che era il giornale locale della Toscana. Mi pagavano, mi davano dei soldi in lire, che mi sembravano tantissimi allora, e a un certo punto ho cominciato a lavorare sempre di più, sempre di più, sempre di più, e a un certo punto mi pagavano a pezzo, ovviamente, però con quello che mi davano io mi potevo più o meno mantenere. Sono andata a stare in una stanza di una casa condivisa e mi potevo pagare l'affitto, e poi da lì non torni indietro, no? Ho continuato a fare teatro per tanto tempo. I primi anni ho scritto per il teatro, mi ricordo che è stata anche messa in scena quando io avevo 20 anni un'opera che si chiamava Sole come regine, basata su tutta l'opera di Marguerite Duras. Erano tutti testi suoi. Poi però si è trattato di prendere una decisione e ho detto va bene, questa cosa mi dà da vivere, scrivo. Ma d'altra parte mi sembrava che fosse una declinazione, non mi è mai sembrato, sai, di fare cose diverse. Mi è sempre sembrato di fare solo la stessa cosa, cioè ascoltare, vedere, provare a riferire, stare nel ritmo, stare nel tempo. Tutto è musica, una conversazione è musica, tutto è teatro, anche quello che stiamo facendo adesso lo è. Un'intervista è una drammaturgia teatrale fatta dalla musica della voce.

0: Senti Concita, però sicuramente tu poi hai fatto insomma questo apprendistato in giornali locali. Ecco, questo è uno spunto per anche chiederti più sul versante del giornalismo, poi del teatro verremo fatalmente a parlare perché ora mi sembra quasi la tua attività principale. Diciamo, se hai avuto in quella fase della tua vita delle persone che hai riconosciuto come maestri, ma credo che comunque, diciamo, la gavetta in giornali di provincia di cronaca per un giornalista sia una cosa molto importante.
1: Beh, è una cosa importantissima. Noi facciamo un mestiere che non esiste più. Io dico noi, la mia generazione fa un mestiere che, così come lo abbiamo concepito, non esiste più. Non esiste più perché nel frattempo è cambiato il mondo. Quando io ho cominciato a fare questo lavoro non c'erano i telefoni cellulari, quindi tu andavi sul posto e stavi quanto dovevi stare, e poi se dovevi chiamare il giornale avevi gettoni, la cabina del telefono, non potevi scattare una foto naturalmente, non potevi registrare col telefono, era tutto osservazione, memoria, tempo, senso del tempo, senso dell'opportunità. Cioè, se avevi bisogno di un'informazione, la dovevi chiedere a qualcuno. Un'informazione di archivio, non c'era internet, capito? No, guarda che questa è una cosa che sembra incredibile oggi. Non sto parlando dell'Ottocento, sto parlando dell'inizio della mia carriera. Quindi quello che è successo in questi 50 anni è stata la trasformazione imparagonabile rispetto a qualunque altra rivoluzione industriale, operaia, no? Cioè, la rivoluzione tecnologica di questi ultimi 50 anni ha cambiato il nostro mondo e ha definitivamente congedato il mestiere per come noi l'abbiamo imparato. Io lavoravo in Toscana, quindi il mio riferimento era Oriana Fallaci. Io mi sono innamorata di Oriana Fallaci leggendo un libro che si chiama Gli Antipatici, che è un libro di interviste pubblicato nel 63, lo so perché mia nonna me lo regalò come regalo di compleanno. Io sono nata nel 63, dunque era un libro pubblicato nel mio anno di nascita e fu un mio regalo di compleanno. Sono interviste memorabili e Oriana Fallaci lavorava già in America quando io ho cominciato a voler fare questo mestiere, però ho avuto la fortuna di incontrarla brevemente, di vedere come lavorava un'estate, di essere, come dire, ammessa a fare l'assistente di una sua assistente, perché Sandra Bonsanti, che era la mia maestra, Sandra Bonsanti è stata poi per moltissimi anni a Repubblica la mia compagna di scrivania, ma soprattutto è stata la mia maestra, una grandissima giornalista d'inchiesta. Sandra è fiorentina come Oriana, quindi c'era stata un'opportunità per una serie di concatenazioni per cui io sono andata e l'ho conosciuta. Per questo ti dicevo che l'ho vista lavorare, ho visto il lavoro di documentazione che lei faceva. Ma sai cosa faceva lei? Lei non si documentava solo su chi doveva intervistare, lei si documentava su chi l'avrebbe intervistata. Cioè, se tu andavi a parlare con lei, l'intervistatrice o l'intervistatore che andava a conversare con lei era stato oggetto di studio da parte sua, cioè lei sapeva tutto della persona che le avrebbe fatto le domande. Quindi questo, capisci cosa significa documentarsi e poi dimenticarsi?
0: Quello che dicevi appunto all'inizio della nostra conversazione.
1: Ah, mi chiedevi della nera. Poi quando ho cominciato a lavorare, naturalmente nei giornali locali, ero molto giovane, la spina dorsale dei giornali locali è la cronaca locale, perché è quella che gli altri non raccontano, e in particolare la cronaca nera, nera e giudiziaria, cioè quel che di torbido, di criminale succede. Quindi io sono cresciuta professionalmente, per esempio, andando a cercare la foto del morto da vivo, come si diceva, no? C'era, vai a cercare la foto del morto da vivo, quindi c'era qualcuno, c'era un incidente, c'era un omicidio, c'era un fatto, sì, appunto, un incidente o un fatto criminale, e c'era un morto o più d'uno. Allora il giornalista andava, il fotografo fotografava e poi c'ero io che dovevo andare a cercare la foto del morto da vivo, che vuol dire andare nella famiglia del morto a pochi minuti o al massimo un'ora dalla morte a chiedere la foto del morto, perché appunto non essendoci allora reti da cui attingere o Facebook o altre cose che adesso servono a questo scopo, anche a questo scopo, tu dovevi andarti a far dare dalla madre o dal padre o da un figlio una foto del morto, che non era facilissimo, non era facilissimo, perché intanto farsi aprire la porta, intanto entrare nell'intimità della tragedia appena successa. Quindi quello è una scuola, una palestra di relazione, di attenzione, di cura, di rispetto anche, no?
0: Certo, poi il tuo lunghissimo, ne hai fatto cenno, rapporto con Repubblica. Io su queste fasi anche più note della tua carriera giornalistica vado più veloce. Sicuramente importantissima la direzione dell'Unità che tu hai avuto per molti anni, sei stata la prima donna ad averlo in quel giornale, ma poi una delle pochissime in Italia tuttora, insomma non è che proprio le donne siano schiere alla direzione del giornale. Però
1: qualcosa che forse non sai è che io sono entrata in Repubblica per concorso, perché mia madre, quella che hai conosciuto quando sei entrata, allora io lavoravo già al Tirreno, ero già caporedattore, perché nonostante avessi 27 anni ho cominciato molto presto, quindi ero già, avevo aperto le redazioni di Pistoia e Montecatini, ero andata ad aprire Nava Scoperta, e mia madre, che ha sempre pensato che io non dovessi fermarmi, che dovessi girare il mondo, muovermi, viaggiare, conoscere, non voleva che rimanessi tutta la vita a fare la giornalista in Toscana, nei giornali locali, e quindi mi aveva iscritto a mia insaputa, come si direbbe adesso, una formula molto usata, per partecipare a una borsa di studio. Una borsa di studio che il gruppo Mondadori, allora erano gli anni in cui la Mondadori aveva comprato, era proprietaria di Repubblica, la grande Mondadori, aveva bandito questa borsa di studio intitolata Mario Formenton, che era da poco scomparso, il marito di Cristina Mondadori. Quindi mi chiamarono per fare un concorso e io non ci potevo andare perché dovevo lavorare, quindi mi presi 3 giorni di ferie per andare a Segrate a fare questo concorso per fare contenta mamma. Era un concorso per persone al di sotto dei 28 anni che parlassero almeno 3 lingue, che avessero almeno 5 anni di esperienza, quindi mamma diceva è per te, vai, fallo, perché questo è il tuo concorso. Quindi ho fatto questo concorso e l'ho vinto. All'interno della giuria c'erano Paolo Murialdi e Giampaolo Panza. Giampaolo Panza era allora vice direttore di Repubblica e Paolo Murialdi era Paolo Murialdi, un grande storico del giornalismo. E quindi mi chiamarono, il premio consisteva nell'andare un anno in giro nei giornali europei, il Paese, l'Independent, Le Monde e Repubblica, a fare esperienza. E io dissi che non potevo stare via un anno perché avevo un lavoro, cioè ero, diciamo, dipendente di un giornale. Ma siccome anche il Tirreno era di proprietà della Mondadori, mi ricordo che Cristina Mondadori, l'editrice, disse vabbè, ma sì, certo che puoi, il giornale è mio, hai vinto il mio premio, ti metti in aspettativa e vai a fare la tua borsa di studio. E poi alla fine di questa borsa di studio sono rimasta a Repubblica, quindi è così che sono entrata a Repubblica. E all'Unità sono andata nel 2008 perché quello che allora era l'editore di Repubblica, cioè Caracciolo, che poi è sopravvissuto a questa esperienza di pochi mesi, mi chiamò e mi disse, cioè è venuto per te il momento di provare un'esperienza di direzione di giornale, io ho in animo di comprare l'Unità perché l'Unità è in vendita, dunque nell'arco di quest'estate penso di comprarla, vai intanto, portati avanti, vai in avanscoperta, no? Vai a vedere, a organizzare, a provare a portare il tuo sguardo. E così io sono andata, ho accettato, mi sono licenziata da Repubblica mentre ero inviata e ho accettato l'incarico triennale, sono stati 3 anni di direzione dell'Unità. Poi però Caracciolo è morto 2 mesi dopo e Renato Soru ha comprato il giornale, dopodiché sono successe una serie di vicende proprietarie molto complesse che non sto a dire qui, ma insomma io ho svolto la mia funzione, il mio compito per il tempo, avevo preso un impegno e l'ho portato a termine. Sono stati anni bellissimi, professionalmente magnifici, ho lavorato con persone che sono ancora persone della mia vita, ma hanno avuto delle conseguenze pesantissime sulla mia vita privata dal punto di vista economico, perché sono stata oggetto di una persecuzione economica che ancora non è finita.

0: lo spazio che dedichiamo alla tua attività giornalistica lo vorrei concludere parlando della quotidianità, perché tu praticamente scrivi tutti i giorni su Repubblica e questo è abbastanza impressionante. A volte ci sono proprio degli editoriali, ma hai uno spazio fisso e mi colpisce, insomma, io lo leggo quasi quotidianamente perché io me lo compro tuttora il giornale cartaceo, non so ancora per quanto, e lo leggo.
1: Soprattutto è difficilissimo trovarlo, perché
0: sì, un incubo.
1: No, ieri mia madre mi ha detto: vai a comprare i giornali. Io sono abbonata, li leggo online, no? Mamma no, mi ha detto: vai a comprare i giornali. Ma ci ho messo un quarto d'ora, sono andata a colpo sicuro sulla mia edicola, non c'era più. Quella più lontana ancora non c'era più. Lo sai che ho dovuto camminare, ma
0: no, te lo confermo. Io ora queste del quartiere, io vivo nel tuo stesso quartiere, le ho monitorate, so quali ci sono, ma è complicato. Poi io lo leggo la sera quando ormai le notizie sono già invecchiatissime, però ti leggo spesso. Mi colpisce però, e qui vorrei qualche spiegazione, che è anche un modo anche per parlare probabilmente indirettamente anche della tua vita privata, cioè dei tuoi figli, perché tu spesso in questi articoli che sono sul lato destro di una pagina centrale di Repubblica parti da degli spunti di vita vissuta, che sono o frequentazione di giovani coetanei dei tuoi figli, spettacoli che vedi, incontri con amici, libri che leggi, e poi da lì parte il pezzo.
1: Ma perché la vita è una, il corpo è uno, io sono una. Quindi tutto quello che accade non sono contabilità diverse, accade tutto quanto a me. Io sono dove tu mi vedi qui in questa stanza, adesso ho preso possesso della stanza del minore dei miei figli, che è quello che è andato a vivere, a studiare e ora a vivere in Australia. È una stanza che mi piace molto, un po' perché mi parla di lui e me lo tiene vicino essendo così lontano, e un po' perché vedi quanta luce c'è in questa stanza. E quindi io sto qui dove tu mi vedi, io passo la mia giornata, a meno che non debba andare, appunto.
0: Falso, ti incontro a teatro quasi tutte le sere.
1: Stavo dicendo, a meno che non debba andare a teatro. Il teatro è l'unica forza che mi porta fuori da questa stanza. Io a un certo punto, quando si fanno le 7:30, dico: che c'è stasera a teatro? E vado a teatro, perché il teatro è sacro, il teatro è irripetibile. Una cosa che c'è stasera non sarà uguale mai, nemmeno nella replica di domani. Hai visto la replica di stasera ed è unica, è un'esperienza che non si ripete. Dunque io esco per andare a teatro qualche volta, per andare al cinema se c'è qualcosa che proprio mi interessa tantissimo, e per le occasioni, diciamo, editoriali, sì, per le presentazioni dei libri, per le conferenze, quando devo parlare nelle scuole. Ecco, una cosa che faccio con grandissima gioia è andare nelle scuole, dove all'inizio mi chiamavano prevalentemente per raccontare il G8, che è un immortale, un tema immortale. Adesso una ragazza ha fatto un film sul G8, me lo manderà, ed è una ragazza nata dopo il G8. I ragazzi hanno presente che quella è stata una cesura di proprio temporale, il tempo di prima e il tempo di dopo, come dicevo. Poi è diventato un luogo dove io vado regolarmente. L'ultimo libro di Madre in Figlia, pubblicato l'anno scorso, è un libro che parla della trasmissione dei saperi di generazione in generazione, di donna in donna, ma anche parla della condanna dell'eredità genetica. Cioè, noi siamo condannati a essere chi sono stati i nostri genitori, o siamo liberi, e nonni e bisnonni, o siamo liberi di essere qualcun altro o qualcos'altro. Questo tema per i ragazzi è dirompente. E adesso c'ho questo libro che esce ora, che si intitola La cura, un libro che racconta anche gli anni in cui io sono stata più fragile, questi anni di malattie, di cura, ma naturalmente non parlo di me, parlo delle persone che ho incontrato in questi anni. E anche questo è un tema che mi porta a parlare con i ragazzi moltissimo, perché i ragazzi sono i disturbi alimentari, i disturbi psichici, i disturbi del comportamento. I ragazzi fanno moltissima fatica a stare nel tempo. Però tornando a noi, io sono qui, sono sempre qui. Esco per andare nelle scuole la mattina, talvolta, per andare a teatro la sera, e poi è il mondo che viene qua dentro. Cioè, i miei quattro figli sono un turnover di persone che entrano, che escono, non sai mai chi c'è in casa. Io apro quella porta e la prima domanda che faccio è: chi c'è a casa? perché può essere nessuno, possono essere 12.
0: E gli spunti quindi spesso ti vengono da queste incursioni nella tua casa di stimoli?
1: Beh, gli spunti mi vengono sempre da quello che vedo e quello che ascolto, non necessariamente da quello che sento in casa, ma spesso da quello che sento in casa, perché poi è una comunità molto varia, no? I miei figli hanno età diverse, nell'arco di 12 anni sono nati, dunque le età sono molto diverse, ma anche i mondi sono diversi, perché appunto uno vive all'estero, un altro quindi quando torna c'ha amici stranieri, no? Quest'estate lui è tornato con due persone, questo è il grande tema del politically correct che io ancora non ho incorporato perfettamente, perché uno dei due amici aveva tratti orientali, per cui eravamo a pranzo insieme, a tavola insieme a casa mia, e gli ho detto: tu di dove sei, da dove vieni, cioè da quale parte di Oriente, perché non sapevo riconoscere. Apriti cielo, ma non si fa, mamma, non si fanno queste domande, tu non devi chiedere una cosa del genere. Dico: ma che cosa ho chiesto? Ho chiesto da dove vieni. Viene da Melbourne come me. Dico: sì, viene da Melbourne come te, ma vedi che avete delle facce diverse, io volevo sapere, queste sono cose private della vita. Quindi, per esempio, lì io scopro una sensibilità e anche degli eccessi, se ti devo dire, di una cura, di un rispetto della privacy dell'altro, che però mi spiego, eccessi che mi spiego con secoli e millenni di mancanza di rispetto.
0: Certo, ti capita mai, perché a me questa per esempio è una cosa che mi capita frequentemente, insomma, ora chiaramente la mia vita non interessa agli ascoltatori, però noi siamo veramente coetanei, abbiamo figli della stessa età. Io un po' la sensazione, l'unico momento in cui lo dovrei pensare per tante altre cose che sto invecchiando, che però mi fa sentire un po' invecchiata, che io di fronte ad alcune cose, questa che tu hai anche citato può essere un esempio, forse faccio sforzi per non giudicare, ma non voglio dire, però ci sono delle cose dalle quali mi fermo perché non le capisco.
1: Io penso che siano fasi, che devono darsi, deve accadere questo. Capisco che ci sia un'enfasi e un eccesso nella tutela dell'identità dell'altro, identità in senso ampio, no? Identità di genere, identità di provenienza, identità appunto fisica, sessuale, relazionale, così come penso che, diciamo, il fenomeno Me Too, no? La grande io ti credo sorella, diciamo, la fiducia riposta nelle donne a prescindere, sia comprensibile dal punto di vista storico. È come se fosse una piccola, parziale, infinitesimale restituzione di una colossale ingiustizia di sopraffazione, di colonialismo, di patriarcato che si è esercitata nel corso dei millenni e che noi abbiamo in qualche modo incorporato, no? Noi siamo bianche, occidentali e dunque non potremmo mai capire che cos'è il mondo per una persona che viene da un'altra parte del mondo, che è di un'altra etnia, di un altro colore, no? Quindi io lo capisco questo, lo capisco e lo rispetto questo fenomeno, però penso che si debba colmare una misura e che a un certo punto la misura sarà colma e si potrà ricominciare a stabilire delle relazioni all'interno di una ragionevolezza. Forse serve un'altra generazione.
0: In questo ti seguo bene, però per esempio rispetto ai nostri figli, quando io dico uno si ferma a volte perché non capisce, io perlomeno non capisco, forse è un problema mio, non so, per esempio, non so, il rapporto con il lavoro, per dire, questa generazione c'è un modo diversissimo rispetto a noi, sì. Ed è a volte complicato rapportarsi, dico, questo mi dà un po' un senso di invecchiamento, cioè per noi il lavoro era un'identificazione forte, eravamo un po' il lavoro che facevamo, c'era un'abnegazione totale che non era mettersi neanche, non era neanche poi servilismo nei confronti del potere, era anche un modo per continuamente apprendere accanto a persone, sì, che avevano più esperienza. Loro hanno tutto un modo diverso, questo è uno dei campi, sì, ma ce ne sono altri.
1: Ma anche questo io lo capisco molto bene, perché li vedo la fatica che fanno, e ti dirò che è scomparso il lavoro, cioè non è che sono cambiate le generazioni successive alla nostra nel senso che è cambiato il loro atteggiamento nei confronti del lavoro, mi viene da, capisco molto bene quello che dici, cioè per me, per noi, immagino non c'era Ferragosto, Natale, Pasqua, Capodanno, si lavorava sempre, si lavorava solo, perché l'identità, la nostra, io mi nascondevo la mia persona fisica, cioè mi vestivo con dei caftani, mi tagliavo i capelli con le forbici, non volevo essere vista perché volevo essere considerata quello che pensavo, quello che facevo, quello che producevo, quello che realizzavo e non quello che sembravo, no? Perché proprio era quello, cioè attraverso il lavoro, quella è stata la cultura del dopoguerra, i miei genitori mi hanno fatta studiare perché io attraverso lo studio potessi emanciparmi ed essere libera, cioè attraverso il lavoro avrei ottenuto la libertà di essere chi volevo essere, chi ero, ma questo non è più così. Il lavoro non fa più questo, prima di tutto il lavoro non c'è, il lavoro non c'è più e soprattutto il lavoro non ti libera, adesso ti schiavizza. Dunque i nostri figli, la generazione dei nostri figli è venuta al mondo in un mondo che noi abbiamo lasciato loro, quindi un mondo di cui noi siamo responsabili, in cui il lavoro non è più quello che è stato per me e per te, cioè il grande oggetto aspirazionale dentro il quale tu realizzavi, mettevi a terra la tua identità e sprigionavi le tue potenzialità. Adesso il lavoro non c'è, il lavoro è sfruttato, il lavoro non è pagato, il lavoro è parcellizzato. Io, uno dei miei figli fa il traduttore e l'interprete, a parte che è un lavoro, diciamo, per cui lui ha studiato 20 anni e fra 5 anni ci saranno i visori che traducono con l'intelligenza artificiale ed è un lavoro, diciamo così, finito anche quello, no? Ma questo non si poteva prevedere. Ma tu sai quanto guadagna al mese una persona, lui adesso ha 30 anni, che fa il traduttore e l'interprete, ma non arriva a guadagnare 1000 euro con il lavoro occasionale. Perché nessuno ti assume, no? Chi è che ti assume per fare il traduttore e l'interprete? Sono assunte le generazioni precedenti, la nostra generazione. Forse qualcuno della nostra generazione è interno in una società, in una casa editrice, in una casa cinematografica, in un festival, assunto. Ma quelli che sono arrivati dopo di noi, quel lavoro lì non l'hanno trovato. Quindi lo fanno a gettone. Per farlo a gettone e per guadagnare meno di 1000 euro al mese, tu puoi far coincidere la tua vita con un lavoro che non ti permette di vivere, non è più possibile. Ma questo è perché è sparito il lavoro, non sono cambiati loro perché è sparito il lavoro. Allora loro che cosa devono fare? Più di un lavoro, più di uno. Quindi i lavori sono semplicemente un modo per arrivare ad ottenere quella cifra mensile che ti basta e che ti serve per vivere. Io con mio figlio, questo, quello di 30 anni, che è più grande, ho avuto una discussione l'altro giorno proprio su questo, perché io continuavo a dirgli sarebbe bello che tu potessi fare questo lavoro in quel e lui mi diceva guarda mamma, quello che io voglio dal lavoro è che mi dia abbastanza per avere una vita serena, cioè vorrei poter fare un figlio, vorrei poter avere due piante di basilico sul terrazzo, avere il tempo libero per andare a un mercatino dell'usato a cercare le cose che colleziono, una volta a settimana a vedere un film, avere una compagna e magari, se possibile, 10 giorni all'anno fare una vacanza. Questo chiedo al lavoro.
0: Sottoscrivo tutto quello che hai detto, fatico un po' a capire, ma è il nostro in fondo, è il ruolo anche delle generazioni precedenti che si devono fermare.
1: Ma quello che voglio dirti è che non è che il mondo è cambiato perché sono cambiate le nuove generazioni. Le nuove generazioni sono così perché era già cambiato il mondo. Cioè, in qualche modo la responsabilità di questo cambiamento è delle generazioni precedenti che hanno lasciato che il mondo diventasse questo, che hanno privilegiato per esempio la tutela del lavoro stabile, per cui il lavoro precario non è stato tutelato da nessuno. Ti dico delle cose banali, no? Quindi io mi ricordo che quando, appunto, negli anni in cui ero all'unità, quindi i primi anni 2000, metà degli anni 10, c'era tutta una discussione sindacale sul fatto che i sindacati, ma anche la solidarietà interna alle aziende, no? Quando si entra in regime di solidarietà per tutelare i lavoratori, chi viene tutelato è chi ha già lavorato, cioè si tutela la pensione, che è giusto, eh? Tu hai lavorato 35 anni e la tua pensione ti è dovuta, ma per tutelare la pensione di chi va in pensione, diciamo, consumi le risorse che ti impediscono di tutelare chi entra adesso nella grande ruota della vita, nel circuito lavorativo, e che quindi non sarà tutelato mai, perché farà per sempre un lavoro precario. E capisci? Allora, come fai a chiedere a una persona che non ha la prospettiva di una evoluzione professionale? Un altro dei miei figli lavora a contratto, viaggia verso i 30, lavora a contratto. Questi contratti sono di 6 mesi e ogni volta finiscono e si rinnovano. Lui vive tranquillamente in questa precarietà, però lui sa che arriverà a 30 anni, a 32, a 35, così. Cioè lui arriverà a 35 anni che a giugno sarà scaduto il contratto e a settembre sarà rinnovato il contratto. Se a settembre il datore di lavoro ti dice: guarda, abbiamo ridotto i ranghi, il tuo contratto non c'è, te ne devi trovare un altro. Hai 35 anni? Pazienza.
0: Sì, questo giustifica anche, insomma, tanti fenomeni di ansia e di disagio che poi alcune di queste generazioni, forse ancora più quella degli adolescenti in questo momento.
1: Gli adolescenti non ne parliamo, quelli proprio, cioè, non lo vedono neanche il futuro. Se già la generazione fra 20 e 30 è in questa condizione, e io questi vedo, no? Il più piccolo dei miei figli ha 20 anni, il più grande ne ha qualcosa più di 30, e questa generazione ce l'ho, e nessuno di loro ha un lavoro che gli garantisca da vivere, nessuno. Cioè, vivono precariamente con dei lavori che si sono ovviamente trovati da soli nell'ambito dei loro interessi, però non sono autosufficienti, ma né lo saranno. Cioè, sono autosufficienti, sarebbero autosufficienti se andassero a vivere in un casale di campagna, come molti fanno, nelle case dei nonni abbandonate, rimettere a posto un rudere. Ma se devi vivere a Milano, a Roma, oppure in una capitale estera, quindi chi arriva dopo ancora, io sono stata tutta la vita la ragazzina, perché ci avevo davanti la generazione dei quelli che avevano 10 e 20 anni più di me. Ma ancora adesso, se io ti devo dire chi va in pagina, in che posizione va in pagina, c'è il decano, il decano dei decani, poi c'è il decano semplice, poi c'è il senior, poi ci sono io. Cioè, io nella gerarchia del giornale sono ancora giovane, pensa te.

0: Senti, Concita De Gregorio, arriviamo a parlare di teatro. In questa conversazione è emerso tante volte i tuoi studi che hai fatto anche quando eri giovanissima, che forse quello era una delle tue prime vocazioni. Poi io, facendo delle battute, perché insomma anch'io vado molto a teatro e ti incontro molto spesso come pubblico, però in questi ultimi anni è proprio diventata una tua attività importante. Sono stati messi in scena testi scritti da te e tu hai, ricordo insomma l'esperienza anche con Lucia Calamaro, hai fatto proprio l'attrice a tutti gli effetti.
1: Sì, quello è stato il vero salto, devo dire un volo cieco, perché Lucia è venuta da me subito dopo la mia operazione. Io mi sono operata, ho avuto un tumore e mi sono operata nel 2022. Lucia è venuta da me l'inverno prima, dicendomi: io l'anno prossimo faccio questo spettacolo, riprendo L'origine del mondo, che è un suo spettacolo storico magnifico, che aveva magnificamente interpretato Daria De Florian nella prima edizione, interpretato nel ruolo della madre, perché voleva che io facessi la madre. E me l'ha chiesto in un momento in cui io ero talmente fragile, spaventata, impaurita, poi un momento della vita in cui sai come funzionano queste cose, succede tutto insieme, no? Succede tutto insieme, le cose finiscono tutte insieme. Era finita una grandissima mia amicizia, si era bruscamente interrotta, mio figlio piccolo era appena partito, le cose, il giornale era cambiato direttore, non ero più, insomma era come se fosse un momento della mia vita in cui si chiudeva una fase. E ho avuto un grandissimo dolore, ho avuto un dolore personale, emotivo, formidabile, proprio un lutto, e dopo poco mi sono scoperta ammalata di cancro. Ti dico questo perché sono abbastanza certa che ci sia una relazione, sono certa ormai per esperienza, per averne tanto parlato anche con gli specialisti dell'ospedale in cui mi curo, che c'è naturalmente una relazione fra soma e psiche, e quindi ogni malattia del corpo diciamo è relativa a uno stato d'animo, e ogni stato d'animo riverbera nel corpo, no? Voglio dire, uno stato psichico molto alterato si manifesta come male del corpo, e un male del corpo ti può psichicamente a sua volta ulteriormente alterare, però insomma voglio dire non sono mai separate. Quindi io sono abbastanza certa che quell'anno terribile, il 2021, sia stato l'anno in cui l'interruttore della mia malattia si è acceso. È stato un anno di grande solitudine ed è arrivata Lucia con tutto il suo carico di allegria. Lucia non parla, canta, è arrivata cantando e mi ha detto: vuoi fare la madre nel mio spettacolo? Un spettacolo che io conoscevo, avevo visto ovviamente nell'edizione precedente tantissimi anni fa, 10 anni fa, e me lo ricordavo come uno spettacolo fluviale, cioè mi ricordavo che durasse 4 ore, no? Quindi le ho detto semplicemente: io non lo so fare, io non so imparare a memoria un testo di 4 ore che non sia mio. Quello che ho fatto finora è scrivere dei testi e interpretarli. Non ho il muscolo, se mi passi il termine, della memoria. Non ho allenata la memoria abbastanza per farlo. E lei mi ha detto: no, secondo me lo sai fare. Ed è stata una... Io a volte glielo dico, cioè tu mi hai salvata proprio.
0: Una terapia.
1: Sì, mi ha salvato, mi ha portato via da me. Nell'anno a cavallo tra le terapie preliminari, quelle preparatorie, l'intervento, e l'anno terribile del successivo all'intervento, l'anno in cui io ho perso tutto, ho perso 10 kg, ho perso i capelli, ho perso tutto, ho perso il corpo, non avevo più il mio corpo. Ecco, in quell'anno ho portato in tournée Origine del Mondo. In tournée con la parrucca.
0: Che poi Lucia Calamaro, tu dici sorridente, ma anche severa, perché sappiamo che... Insomma,
1: Lucia è una donna, come tutte le persone di grandissimo talento, ha un grandissimo carattere.
0: Prima di salutarci, tu hai fatto adesso anche per Radio 3, insomma, questa parola cura è ricorsa molte volte nella nostra conversazione, ma io credo che tu abbia già dato delle risposte parlando d'altro su cosa significa per te la cura. Invece voglio sollecitarti, perché tu dai l'impressione di una persona molto pacata, perché hai una bellissima voce, questo ti sarà stato detto tante volte.
1: Che se ne sta andando però, anche in questa conversazione io la sento che va e viene.
0: Comunque hai una dolce...
1: Bisognerebbe curarla, bisognerebbe lavorarci sulla voce.
0: Sì, ma tante cose andrebbero curate, che abbiamo poca abitudine a farlo. Però diciamo hai una voce morbida, hai una voce bella, avvolgente, accogliente, però dai l'impressione sempre di una persona... Non saprei dire se controllata, perché forse non è la parola che mi viene più spontanea, però molto pacata. Io mi chiedo però, in questo turbinio di vita che tu hai raccontato, perché mille paesi, mille scuole, 4 figli, un articolo al giorno, tanti libri che tu hai scritto, come si fa a estromettere un elemento nevrotico in tutto questo?
1: Ma naturalmente tutti abbiamo le nostre nevrosi, io ho le mie nevrosi, però quello che so con certezza è che non dipende da me quello che accade. Non sono io che controllo il mio destino e il destino degli altri. Posso contribuire per una piccola parte a fare in modo che le cose si indirizzino secondo le mie intenzioni, ma quello che accade non dipende mai da me. Succede solo quello che deve succedere, e succede quando deve succedere. Dunque, quello che dipende da noi è la reazione a quello che succede. Quello che sta in me è come io reagisco a quello che mi capita, dunque se ridere, se piangere, se andare avanti, se tornare indietro, se lamentarmi, se non lamentarmi. La mia educazione siberiana prevede assenza di lamento, perché il lamento, mi dicevano le mie nonne e mia madre, i miei genitori, lamentarsi non serve a niente, non è che risolve il problema. Lamentarsi fa solo stare peggio le persone attorno a te e anche te. Dunque è successo un fatto

0: Non è vero, non è vero. Il vento di domani lo affronteremo domani.
1: Senti, ma in questa idea di cura, anche cura per gli altri, ma anche cura per sé, hai imparato in questi anni a dire dei no o comunque a crearti qualche isola di protezione tutta per te? Perché in queste vite, anche con tanti affetti, con tante ricchezze, a volte è difficile sottrarsi, anche per pochi momenti.
0: Sì, ma io non ho mai fatto a meno di queste isole. Anche quando i ragazzi erano tutti piccoli, sono stata sempre molto chiara su questo. Cioè, i ragazzi poi vengono al mondo, i figli vengono, io dico ragazzi perché i miei sono tutti maschi, vengono al mondo e tu sei il mezzo di trasporto, non sono tuoi, non sono tuoi. Sono così come io non appartengo a mia madre, no? Mi posso prendere cura di mia madre, sono felice che lei si prenda cura di me, ma non sono una cosa sua, di sua pertinenza. E così i figli, no? I figli non sono miei e io non sono loro, ci sono sempre, sono un pensiero sempre. Per un bisogno è l'unica priorità, l'unico telefono che sonoro del mio telefono è il numero dei figli, tutti gli altri sono silenziati. Però io sono altro da voi e voi siete altro da me. E questo è stato, secondo me, anche per loro una grande libertà di andare, di tornare, di esserci, non esserci. Adesso, a proposito, per concludere il ragionamento sul teatro, quest'anno pensa che bellezza, proprio in virtù del successo che ha avuto Origine del Mondo, il Piccolo Teatro di Milano mi ha chiesto di produrre un mio spettacolo. Quindi a ottobre di quest'anno va in prova e debutterà a novembre uno spettacolo che io ho scritto per il piccolo, che il piccolo produce con gli attori magnifici. E i miei figli, che ogni tanto mi chiedono quando ci vediamo, quando è che facciamo una riunione, la facciamo quest'anno ad agosto, io non ci sono perché Ferragosto in Australia è inverno e quindi sto lavorando, io quest'inverno non posso perché è Natale. Ho detto, facciamo così, venite tutti per il debutto dello spettacolo. Facciamo che a novembre facciamo Natale. Quest'anno facciamo Natale a novembre e ci stiamo tutti organizzando per fare la nostra settimana di vacanza. È il calendario che si aggiusta alle nostre esigenze, che si acconcia alle nostre esigenze, non viceversa. È quello che ti dicevo, cioè è un modo per concepire la vita come qualcosa che accade e adattarsi a quello che accade.
1: Bene, grazie.
0: Grazie a te.

Ed era l'ultimo appuntamento con La vita che mi diedi, in cui Monica D'Onofrio ha incontrato la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio. Il montaggio e le scelte musicali sono state a cura di Giovanna Natalini. Io vi ricordo che tutte le puntate della vita che mi diedi sono a disposizione per essere ascoltate sulla app Rai Play Sound in un'apposita playlist che si chiama La vita che mi diedi. La puntata di questa sera è stata molto ricca. Riepilogo qui di seguito quello che è successo. Abbiamo parlato con Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico del Teatro della Scala, dell'ottantesimo anniversario del concerto per la Scala ricostruita. Domani ci sarà l'appuntamento culminante, appunto l'11 maggio del 2026. A mezzogiorno con una cerimonia pubblica con Sergio Mattarella, Giuseppe Scala, naturalmente Fortunato Ortombina e Riccardo

Shai. Poi abbiamo incontrato invece Giorgio De Finis, direttore artistico di Iper, Festival delle Periferie, che è in corso a Roma in varie sedi fino al 31 maggio 2026. Nel nostro primo cartellone a cura di Giorgio Marino abbiamo trasmesso un concerto dalle Domeniche dell'Auditorium, registrato il 3 maggio 2026 all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, con il quartetto Itaca dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. E poi abbiamo parlato con Mariangela Scaramella della mostra dedicata a Robert Doisneau al Museo del Genio fino al 19 luglio. Nel secondo cartellone abbiamo trasmesso invece la seconda parte del concerto dell'Orto Orchestra della Toscana, diretto da Diego Ceretta, con l'Ouverture in Do maggiore in stile italiano di Schubert e la Quarta Sinfonia Italiana di Mendelssohn. Siamo in chiusura. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fabio Melis e Luca De Ioris, in regia Gianni Grimaldi, al microfono Luisa Santacesaria. Radio 3 Suite torna domani, al microfono ci sarà Guido Barbieri e io adesso do la linea a Battiti.

Era il 2015 quando Riley Walker pubblicava il suo secondo disco, splendido lavoro realizzato tra gli altri con musicisti del calibro del batterista Frank Rosalie, con Jason Adashevitz al vibrafono e Fred Lomberg Holm al violoncello. Un disco dal titolo Primrose Green che vi ha accolto ad una nuova notte di battiti con il brano Sweet Satisfaction. È proprio Riley Walker è la protagonista dei battiti dal vivo di questa notte, dunque un caro saluto da noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Simone Sottili e Ghighi Di Paola. Dunque Riley Walker, il cui concerto di Genova ascolteremo insieme tra brevissimo, è cantautore, chitarrista statunitense, originario di Rockford, Illinois, come ci ricorderà lui stesso dal palco, e ha iniziato la carriera nella scena musicale indipendente di Chicago nel 2010, poi il suo album di debutto nel 2014, seguito appunto l'anno dopo da Primrose Green, e poi sempre con il suo incedere chitarristico e vocale, una lunga, prolifica carriera solista che lo ha fatto incontrare e collaborare anche con tantissimi musicisti e artisti di estrazione sonora diversa. Walker, che si è spostato spesso tra il Vermont e New York, ha una passione, un forte legame con l'Italia e con alcuni musicisti italiani, sottolineato anche questo nel live che vi proponiamo questa notte, che è stato registrato a Genova nel dicembre 2024, periodo che lo vedeva vivere a Roma, all'Esquilino. Nel concerto che si è tenuto negli spazi dell'atelier fu Olivetti, il chitarrista e cantautore americano, ha proposto un set acustico intimo, intenso, per voce e chitarra acustica, provvista di qualche pedale ed effetti, un live dove si è creata un'atmosfera davvero raccolta. Lo ascolteremo tra un brano e l'altro, Riley Walker molto colloquiale con il pubblico, istrionico e spesso ironico come quando racconta degli autogrill. Il concerto genovese nasce tra l'altro dall'amicizia che lo lega a due musicisti liguri, il contrabbassista Tommaso Rolando, il fondatore della Torto Editions, e il chitarrista Davide Cedolin. E infatti il live è diviso in due parti, quella più consistente, il solo di Riley Walker, dove oltre ad una ricca selezione dal proprio repertorio storico, l'artista statunitense ha eseguito anche tre cover evidentemente importanti per la definizione del suo percorso artistico. Le ascolteremo insieme, cioè Over the Hill di John Martin, Go Your Way di Anne Briggs, ricordando anche Bert Jansch, e chiuderà il concerto If I Were a Carpenter di Tim Hardin nella versione di Bob Seger, mentre la seconda breve parte del set vede coinvolti proprio i due musicisti Davide Cedolin e Tommaso Rolando, che saliranno sul palco con Riley Walker per un'intensa jam session improvvisata. Ora però è tutto pronto, partiamo dal set in solo. Riley Walker, voce e chitarra acustica, un concerto registrato allo studio Fu Olivetti di Genova il 6 dicembre 2024. Buon ascolto.

0: Grazie mille.
1: L'omaggio a If I Were a Carpenter di Tim Hardin, ma che ci riporta anche a Woodstock, a John Baez, a Johnny Cash, a Bob Seger. Si chiude il solo di Riley Walker per chitarra acustica, qualche pedale, effetti e voce del concerto di Genova live, che come anticipato ha una coda molto bella, e il cantautore e chitarrista americano è raggiunto sul palco da Tommaso Rolando al contrabbasso e Davide Cedolin all'altra chitarra acustica, e così nasce questo flusso improvvisativo, una jam session che ha dato vita al lungo brano che ascoltiamo subito insieme. Riley Walker, Tommaso Rolando e Davide Cedolin dal vivo a Genova.
0: Ok. I have one more for you. It's with my friend. Yeah. With T&D over here. We're gonna make some psychedelic sounds for you. Really appreciate everybody being here. Happy Friday. Come say hi, I'll be hanging out. Pleasure to be back in Genoa. Really good town, really sexy town. Everybody here is really good looking. I come from the ugliest part of the world, so. Trust me. You ever been to McChesney Park, Illinois? Turn like, huh, on their face. Yeah, sexy town, deal with it. Y'all good looking, what are you gonna do about it?
2: Genoa, the sexiest town in all of Italy. I'm calling it.

0: Grazie mille.
1: E con gli applausi e l'entusiasmo del pubblico di Genova finisce qui il live di Riley Walker, i due set, prima in solo per voce e chitarra acustica, poi in trio con l'artista statunitense a condividere il palco con Tommaso Rolando al contrabbasso e Davide Cedolin all'altra chitarra acustica. Grazie a Tommaso Rolando per la collaborazione, per questa messa in onda, grazie a voi per l'ascolto. Io vi ricordo i nostri contatti, le scalette dettagliate le trovate anche sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3, mentre le puntate le potete riascoltare in streaming su RaiPlaySound/programmi/battiti. Anche i nostri saluti li affidiamo a Riley Walker, ad una sua collaborazione del 2024, un incontro molto interessante tra due chitarristi dallo stile molto diverso come approccio e storia personale, e cioè quello tra Riley Walker stesso, classe 1989, e Papa M, cioè David Paio, classe 1968, fondatore degli Slint e in seguito coinvolto in tantissime band. Il loro mini EP è pubblicato su ASCII Pants, si intitola I We E, e questa è la prima traccia. One, buonanotte, Battiti torna domani, sempre dalla mezzanotte.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Jan Peterson Svilink, Fantasia in eco per organo. Organista Robert Volley.

0: di Jan Peterson Sweelinck. Avete ascoltato Fantasia in eco per organo. Organista Robert Volley.
1: Joseph Haydn, andante in fa minore con due variazioni e coda per pianoforte. Pianista Alfred Brendel.

0: Di Joseph Haydn avete ascoltato Andante in fa minore con due variazioni e coda per pianoforte. Pianista Alfred Brendel.
1: Arthur Honegger. Preludio, arioso e fughetta sul nome di Bach per orchestra d'archi. I musici di Montreal diretti da Julie Turovsky.

0: di Arthur Honegger avete ascoltato Preludio, Arioso e Fughetta sul nome di Bach per orchestra d'archi. I musici di Montreal diretti da Julie Turovsky.
1: Gérard Pesson, Kein Deutscher Himmel, per coro misto a cappella. Trascrizione con adattamento di un testo di August von Platen, del quarto movimento, adagietto, dalla Sinfonia numero 5 in Do diesis minore di Gustav Mahler. Coro da camera Accentus, diretto da Laurence Quilbet.